0: Di Ennio Morricone abbiamo ascoltato Giuseppe Tornatore Suite per violino e orchestra, Playing Love, dalla leggenda del pianista sull'oceano, Nostalgia, Looking for You, tema d'amore, da Nuovo Cinema Paradiso, Titoli di testa, da Malena, Titoli di testa, da Una pura formalità, Remembering, Marco Serino, violino, Orchestra di Bolzano e Trento, Andrea Morricone,
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, La favola della bella melusina, Ouverture in fa maggiore, opera 32, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella melusina, ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.
1: Carl Maria von Weber. Invito alla danza, opera 65. Trascrizione per pianoforte di Carl Tausig. Giuseppe Albanese, pianoforte.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato Invito alla danza, opera 65, trascrizione per pianoforte di Carl Tausig, Giuseppe Albanese, pianoforte.
1: Julian Arcas, Collection de Tangos, per chitarra. Chitarrista Stefano Grondona.

0: Di Julian Arcas avete ascoltato Collection de Tangos per chitarra. Chitarrista Stefano Grondona.
1: Georg Böhm. Preludio, fuga e postludio in sol minore. Francesco Corti, clavicembalo.

Di Georg Böhm abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Postludio in Sol minore. Francesco Corti, clavicembalo.

Georg Friedrich Händel. Ah, crudel nel pianto mio. Cantata per soprano, orchestra e basso continuo. Kate Lindsay, mezzo soprano. Arcangelo Ensemble. Jonathan Cohen, direttore.

0: di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato la cantata per soprano, orchestra e basso continuo A Crudel nel pianto mio. Kate Lindsay, mezzo soprano. Arcangelo Ensemble. Jonathan Cohen, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto numero 3 in sol maggiore per archi, Kekel 156. Milano, fine 1772. Presto, adagio, tempo di minuetto, adagio. Venetons Ensemble, Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini. Francesco Lovato, viola. Massimo Raccanelli, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quartetto numero 3 in sol maggiore per archi, Kekel 156, Milano fine 1772. Venetus Ensemble, Giacomo Catana e Mauro Spinazzè, violini, Francesco Lovato, viola, Massimo Raccanelli, violoncello.
1: Camille Saint-Saëns, concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in fa maggiore, opera 103, egiziano. Allegro animato, andante allegretto tranquillo quasi andantino, andante molto allegro. Stephen Hogue, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto numero 5 per pianoforte e orchestra in Fa maggiore, opera 103 egiziano. Stephen Hogue, pianoforte, City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Ohramo.
1: Benjamin Britten, Nocturne, per tenore, sette strumenti obbligati e archi. Opera 60. On a Poet's Lips I Slept. Testo di Percy Bysshe Shelley. Below the Thunders of the Upper Day. Testo di Alfred Tennyson. And Cinchor with a Twine of Leaves. Testo di Samuel Taylor Coleridge. Midnight Bell Goes Ting Ting Ting. Testo di Thomas Middleton. But That Night When on My Bed I Lay. Testo di William Wordsworth. She Sleeps on Soft, Last Breaths, su testo di Wilfred Owen. What is more gentle than a wind in summer? Di John Keats. When must I wink, then do my eyes best see? Testo di William Shakespeare. Andrew Staples, tenore, Swedish Radio Symphony Orchestra. Daniel Harding, direttore.

Di Benjamin Britten abbiamo ascoltato Nocturne, per tenore, sette strumenti obbligati e archi, opera 60. On a Poet's Lips I Slept, testo di Percy Bysshe Shelley. Below the Thunders of the Upper Day, testo di Alfred Tennyson. Encircled with a Twine of Leaves, testo di Samuel Taylor Coleridge. Midnight Bell Goes Tin, Tin, Tin, testo di Thomas Middleton. But That Night When On My Bed I Lay, testo di William Wordsworth. She Sleeps On Soft, Last Breaths, su testo di Wilfred Owen. What Is More Gentle Than A Wind in Summer, di John Keats. When Most I Wink, Then Do My Eyes Best See, testo di William Shakespeare. Andrew Staples, tenore, Swedish Radio Symphony Orchestra, Daniel Harding, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Louis Spohr, ottetto in Mi maggiore per violino, due viole, violoncello, contrabbasso, clarinetto e due corni, opera 32. Adagio, allegro, minuetto, allegro, tema, andante, tratto dalla suite per cembalo numero 5 di Georg Friedrich Händel, il fabbro armonioso, e sei variazioni, finale, allegretto. Complesso strumentale de Gaudier Ensemble.

0: di Louis Spohr avete ascoltato Ottetto in Mi maggiore per violino, due viole, violoncello, contrabbasso, clarinetto e due corni, opera 32. Complesso strumentale The Gaudian Ensemble.
1: Kaikhosru Shapuri Sorabi, alias Leon Dudley. Passeggiata veneziana per pianoforte. Composizione basata sulla barcarola dal terzo atto dell'opera I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach. Introduzione. Barcarola, dolcemente languido. Tarantella, vivo. Notturnino, sonnolento, languidamente voluttuoso. Sonorità sempre piena e calorosa. Cadenzetta, briosissimo. Ripresa, con disinvoltura, graziosa ed elegante. Pianista Michael Habermann.

Di Kaikosdru Shapuri Sorabi, alias Leon Dudley, avete ascoltato Passeggiata veneziana per pianoforte, composizione basata sulla barcarola dal terzo atto dell'opera I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach, pianista Michael Habermann.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Michael Pretorius, danze dalla raccolta Tersicore. Brun Simple primo e secondo, Brun de Poictou, Brun de Montirad primo e secondo, da Pierre-Francisque Carrubel. Volta 4, Pavan d'Espagne, Pavana Espanica da Svelink, Spagnoletta 4 da Giles Farnaby, Ballet des Anglois. Ensemble ricercare für alte musique di Zurigo.

0: Di Michael Pretorius abbiamo ascoltato Danze dalla raccolta Tersicore, ensemble ricercare für alte Musik di Zurigo.
1: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 45 in fa diesis minore, Oboken primo, numero 45. Sinfonia degli addii. Allegro assai, adagio, menuet, allegretto, trio, finale, presto, adagio. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direzione.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle mise les deux domis de alle l'ora del notiziar Ladini in que mercui 17 de junio bun domis de Dutschkan cena bun aldizium de casta che ardora d'informazions attualite e approfondimanc in que baiungse de politica al president Kompatsch reste a Vienna a presente la reforma dell'autonomia del Südtirol de social cun l'importanza fondamentale di mistirs de cura ed assistanza muince de sport cun la lia volley gordaina che poc are de reversa na buna sajun de case de daters tratara in que de cultura Ladina, Interladina e Dantrater de Sodagni, nun varat Ladinia Life da Aldi attira dol notiziar. Moi giunta in proie mutungman con la politica locale. In mertes che va in va la reforma dell'autonomia del Südtirol in forza, il presidente della provincia de Balzan, Arno Kompatscher, este a Vienna porti presente la reforma e sui vantaggi al governo austriac. Kompatscher ha incontè il presidente della Repubblica dell'Austria, Alexander van der Bellen, e il Bundeskanzler austriac, Christian Stocker. Roman Klaranes reporta.
2: Approvata in maniera definitiva e tradotta de dal Senato e pubblicata a 8 di giugno dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sarà la riforma del Statuto d'Autonomia per il Trentino-Südtirol in forza prossima edema ai 23 di giugno. Il presidente Arno Kompatsch rappresentò in IR a Vienna le novità continue della riforma al presidente della Repubblica dell'Austria, Alexander van der Bellen, e al Bundeskanzler austriac, Christian Stocker. I rappresentanti della Repubblica dell'Austria sa informettere sfora sul processo della riforma sostenin in cel Südtirol la fase di approvazione e sposant la fase di attuazione. Il presidente Kompatsch ha detto che questa riforma è var importante per il danni di nostra provincia e che l'Austria è stata un partner affidabile trattando il percorso. I sono contenti che il sostenente per le prossime fasi della riforma. In sce, Kompatsch.
1: In una d'altres noeles d'attualite, i gesturs della discoteca Club Max a porsenu pansasura se schlül local definitivamanter, do dal grandan economic tres la schlüta de deux edemes ordinada dal questur, un considre plavis al svilup in charles decisions dles istanzes competentes e considre inceles posizions dla politica ti confrunt la vita de nüt. In se scri i gesturs tenatuta de posizion ti media sociai, promo dopro o i gesturs tona decision definitiva. Definitiva, se ginant con la discoteca o manco. Por intant venil ciamo metu a gi manifestazions alla fin de giugno, d'antarater la festa por i 31 anni della discoteca. Alle aziende del Südtirol tielt i ultims dies numene e-mails con l'intenzione da trapolè. Ara se tratta de e-mails che desroveda la ciamena de commerz por damanedo informazions sun l'azienda. Mo l'istituzion a sclari cara na mai mene casta sort de comunicazion.
2: Le forme per trappolare davanti a tre più professionali e innovative. Tuttavia, la mano trappolare e-mail alle aziende del Südtirol, e-mail che peggio rui dal registro delle aziende della Camera del Commercio. Alle aziende ti vengono da manette queste comunicazioni da attualizzare i dati dell'azienda. La Camera del Commercio del Südtirol indirizza la RASH, che ora non mai mene questa sorta di e-mail. Il consiglio alle aziende è da ne reagire nia a questa comunicazione e da ne dauri di gune links la e-mail. In alternativa, pondano raccontate la chiamata del commercio tresi canai da caffè su la plata internet ufficiale.
1: Io giungo plata. Il sviluppo demografico da Ponce, la provincia di Balzan, il 3 di più gianta tempada, è il momento manch il personale di cura e assistenza. La professione d'importanza fondamentale per la società che va riconosciuta a Tremasa Puc, de Casta Minunga, e in c'è il presidente della Lia Sarain, Lucas Planker, carata in c'è calfos da paie de più le persone la cura e l'assistenza. Simon Moroder da Manedo, più avvisa.
3: La problematica della cerchia del personale che c'è la della gente temp diventa da anno in maggio. E che è il profeta di tutte le strutture, al momento che erano più soluzioni. Audio Lucas Planker, presidente della Liesa Rhein per la gente temp.
4: Clò, è nata una spiegazione ben semplice. La gente va da fuori più vedla. Le ultime statistiche sono più del 20%, in Spagna 22%, della persona che vive in Südtirol ha più di 100 anni. Il personale diventa fort manco. Il y a un grandissimo bisogno del personale, no? Un grandissimo bisogno del personale e fort più gente da s'ecudi, no? Z'cour musa chale de tigi permets a la ravisa del problem. Quelque vent sont fat ye quand il y a un problem pour vendre le tout pour être un peu plus choldi, ma quel prding signal, ma quel basta ni sont. Chaque le problem coq dit ye structurel, no?
3: Ferna moda, que me stir de vent plus intéressant, dans ta deux payant de plus costa pour de se vestre una solution.
4: Costa irati una de la plus grande chvides. I sont un peu l'impression que Politica belaus un fida niente gi promesse che stocca una soluzione dal scurnia una gran question hier im sesa ferna moda che kislaus che è stra importante la cura della gente da temp unis paiemiec muss sagen wisch che das ein badi in riconoscimento anche sociale schade plaut che sta una roba stra importante po altre soluzioni wisch plus soldi poi schum sagen anche zella cautes Für eine Mode, die du musst ein paar Jahre de plus pro. Po wisch andere Solutions, po das angewischt l'intelligenz artificielle, que juda, po wisch rasparania. Jetzt gur l'dania rati, i kas di jangi plurang gespert, jim rati niet wisch run. L'dania me una Solutions, du musst dich permets da valguna perz, no?
3: La liessa rein per la gente temp, vai jet il secudi la gente de temp a chasa una de la Solutions, que pudas ajude a mandri la problematica.
4: Quand on dit que le plus grand aide est d'aider en stade. Si tu as bien plus de choses, pour que tu fasses une mode, tu te donnes la possibilité d'aider en stade. Nous, quand il y a un beau bel dans, un bel triage qu'on fait en cours, de quoi se coudit la gente à chasa. Et je me suis dit que c'est une bonne réponse, que la perte du public, un an, un an, trois ans, ils l'ont fait. Alors qu'il y a fort d'or, gente, de temps, qui a des problèmes, qui ont certaines problématiques, que nous, on peut. Quelques cours, t'idée à main, à t'ajouter, comme on peut ajouter à cette gente.
3: Le dernier sera le besoin de plus liège, plus personnel.
4: Et tu as l'air de l'aurait plus que là-bas, de t'idée en soutien, je l'avais à la chasse, ou pour les solutions alternatives de. Tel betreut es wohnen, kann man die, schon tschach vivra dum, jant de tam vivra dum, is dann am Angen tradei. Musa, i de banca kanklin na emergenza, musen chalet kreie alternatives, a kala solutions, ke ombel i ke kokon du in basta nia, no?
3: Nazadit Lukas Blank, president la Lia Serein per la gente temp. Na gang und de sfida per la politica e per tutta la società, che diventa for plu vedla.
1: Dal sociale all'educazione, da una parte limita al governo italiano l'insegnamento d'educazione sessuale a scuola, dall'altra parte mostra le ingresside dell'Istituto di Statistica Provinciale SE, che passa 80% di maindri, che informazioni su sessualità clarai. Per gli uffici di consulenza di giugno, che un sviluppo critico, dando tutti ciò di che maindri se stanta da incadre continuus che da ciò fatto internet a rata gli esperti. Che sporta pro a informazioni falada e a immagini Imaginazione e concetti nia realistici. Por calfos informazioni oggettive stan de plus importantes. La speranza è in cara in sui uffici de consulenza di giugno, calvagna spite innant educazione sessuale at les scores del Sud Tirol senza limitazioni. E ho detto che sono per la scuola una serie di maturanti mina di potere che fanno per fuori i temi dell'esame di maturità della RAI o da potere se tu impara il fonino alla prova o da adore stromanti di intelligenza artificiale a trattare l'esame. Per contrastare queste fake news, il nuovo carriere la campagna di informazione maturità al sicuro.
2: In domani era tanginante al matmang la prova è l'esame di maturità. Per contrastare contro una serie di fake news che roda vignando alla prima prova, alla Polizia di Stato realizza una campagna di informazione in domascuola.net per informare i maturanti in maniera corretta sulle regole delle prove. Alla do di una ingrescita di scuola.net mina un studente in 5 che le mezzo da ciò fai temi delle prove su internet più che ore dal scomenciamento ufficiale, sambe nera niente in sciù. Per ci credere al fonin, sa sen una gran parte studenti che hanno mai il desio dan la prova. De più studenti mina de podai toppare la smartwatch o da adore NEP di intelligenza artificiale a trattare la prova. Il responsabile della campagna ricorda che la mia strategia per fare una buona prova a Lejan, Romain Tres, la medema. Se argini cabun e affronte Lejan con serenità.
1: In 286 les scolars et scolars que fiche les jambes de maturité les scores ladines de la provincia de Balzan, de qui strant trait lite et rezi a urtijai vin tot liceum d'art academia a urtijai, de je dot ite a la ila, sis liceum sociale linguistica la ila e unt la scora professionale pour l'artesanat artistica urtijai. E con la Finlande scuola si sclusce in ce gioco per troppe lias sportive l'attività con i mitun sei giugno. La lia volle gardaina può cercare di reversa una buona stagione con due bi risultati dan fora il titolo provinciale per le mitans della categoria U15. Martina Rier ne dice di più.
5: Il volley è un sport che ha tradizione tra Valeda e che vanno da Niaura pratica già. La lia volley gardaina ha un'attività che cuore tutte le categorie d'età, dai più giovani ai grandi.
6: Un gruppo di squadre, si unisce la squadra per il campionato, dal U10 fino al U17, e poi siamo la squadra di Grancia, di della Grandes, e la siamo la squadra di Mercededa.
5: Spiega la presidente del Volley Gardaina Wilma Kostner.
6: Noi siamo anche mutans giovani, che ci aiutano a fare un'altra cosa, che ci aiutano da trainare. Ich kann hier noch einen großen Vantage, die schon so ein zwei, drei Trainer und Trainerin die schon ein Patentino. Ich bin ein Grund, der mit uns gespielt hat. Theoretisch habe ich eine große Passion, ich habe eine große Grazie. Ich kann hier auch eine bella cosa.
5: Adesso c'è un membro della LIA, troppo comincia a giocare a volley belle dalla terza elementare in su. Una delle allenatori della Mutangs Giauna si è Sara Rungaldir.
7: Io vengo a femmini volley, io ho i palesi un po' più leggeri. Io comincio con la base, a fare paleggio, a fare bagger, a fare schiacciata, ma modo anzi a smacchiare a più un palesi. Quand j'ai imparé le club, je commence à spiller dans le camp, 3 contre 3, le camp est le plus petit. Puis je commence avec l'underdodes, qui est le 5e élémentaire à la première mizana. Je commence à spiller dans le grand camp.
5: Plus in Antwang, le jeu est plus technique, et plus plus tactique. Un sport qui plaît tant à l'autre à la Mutangs. Il peut un des plus sports de la squadre qui va en pité pour la Mutangs.
7: Je commence à faire le volo, tant à faire tennis, et pour me faire. Mi sono sbagliato in sport di squadra e ho mudato un pallavolo. E dopo che allenatore vedo che il sport porta a Dum, la Mutangs, un po' di metà. E è una grande hits, ma poi il campo è anche questa vuota adventure e che tamben a Dum la squadra.
5: E per la giovane si la visa anche per l'allenatore, audio Sofia Goller, la squadra Under Kinders.
8: Il bel pallavolo è anche la squadra, che è un po' fatta la squadra. E ho imparato a conoscere un gruppo di nuove compagni e ho imparato a fare sport della squadra.
5: La voglia di vincere e la buona preparazione ti ha alla squadra del Volley Gardaina ci ha portato a buon risultato in Tanglan. Audio la presidente Wilma Kostner.
6: Da ora è stato il risultato del nostro Kinders, che è stato il buono di vincere il titolo provinciale del VSS e che è avvenimento storico per l'Aupernosa, già che il ratclimo mai stato con la squadra della Jonas avventù un campionato.
5: Vanciù il titolo alla Mutangs della finale drat combattuta contro il Terlan. Sofia Goller è una delle neocampionate provinciali della squadra Under Kinders.
8: Dalla partita con Gons, da bestia spannend produce, già che non savagna con la ora. Noi siamo andati a fare contro la squadra Terlan e il loro anche Rio Avenger. Dalla finale fanno tutti i bandi buoni. E poi mi sono bandito per la città buona. Il fa un grande bello. E mi faccio l'ultima partita.
5: Sangsco mancelen c'è per la squadra del Volley Gardaina la ferie sta d'ingsta. Ma sono confortabile a poter oggi non giocare a Barriada.
9: Il Hockey Club Gardaina ha un sostituto per Luke Moncada che non ha più rinnovato il contratto per la stagione che viene. Si tratta dell'italo-americano Massimo Pietroniro che già tra la maglia numero 77. Il giocatore di 23 anni ha da promo vinciuto la Supercoppa con la squadra di Cortina. A Svelzun i Giardini si ingegna a tre casa unica di che spieta l'occasione a Pietroniro da mostrare su banciante e un desponge di Francis Präsenz la Alps Hockey League. Liegre Schussutena Dynastie de Hockeyist, die dal 2022 in ka Professioniste und lautalsch Kmunchakung i Fassa Falcons. De Gerdaina hier de Blue Ex-Kumpanis de Squadra Klaschvierta.
1: E al mancia c'è una odlanda le previsions del temp condizions da di stel in domang monia del duc stabile, snauta dal surad le al nignancana niora da fustieia pur il desa cur lite mang mang e domis de e la possibilite de val pluia o temporal. Le temperatures d'antar 1,30 degra le plus basses e d'antar 20-27 degra le plus altes di pais de la Ladinia. Il notiziar se rui a chilo Franz Waschler ma in cudena mang e accompagni pro la tecnica pro il microfon ve saluda Jasmin Ferdi. I vas audi inant, un bel domis de.
0: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura.
10: Un bel saluto a tutti e a tutti e benvenuti alla nostra trasmissione del Domes D da parte di Cinzia Pistoia e di Daniel Chizzali che mi accompagna alla tecnica. Anche i nostri microfoni si avverci per ragionare di cultura. Te una visione la che la cultura è buona di mettere in essere progetti concreti e portare in avanti i valori che caratterizzano l'identità ladina, con una prospettiva si avverge anche con D. Per ragionare di questa, ho un incollamento con noi, Lucia Picco-Ruaz, insegnante, membro del Consiglio dell'Unione della Dins della Valbadia e membro del Gruppo Letterar dell'EPL. Buon domes di Lucia, dite il paio di essere qui con noi.
11: Buon domes di Cinzia, gelant l'invit e buon domes di a duce dutte scascuta se.
10: Lucia, prunde dut, che vele il paio di ragionare di cultura ladina anche con di?
11: Ma iaratic la cultura si des na pert campania destaque da una persona o da una società. Cultura e dut cant ci che una persona sa, impara in una maniera attiva o passiva. E inch la cultura ladina è tan ricca. Valguin pudes punse che cultura e val de scritti libri, ma legna in sce o mefonia ma. Dütel savai che nu tramandè trasmettu e cultura, le usanzes, le tradizions, le maniras da fai, da laure, e cultura, purcal le persones, champo tocca in scena metafora, e imblagnades de cultura, alle val camponia de schlieda una persona. La cultura nenia val de stare, e samban smüdla da san inch condute la globalizzazion, purcal. Il val d'arte importante baiet cultura te vini sua forma.
10: Con una sorta di semenze se pelle il passeme nera ciò che nos lingazze e nostra identità fiore sei nant.
11: I toli cacci che abbiamo detto la risposta da nant, do mia minunga, il val d'arte valuta baiet cultura te vini sua forma. E senza altre pubblicazioni, mostre, discussioni, sare di informazioni o eventi culturali e un territorio dar fertile. E se vini su manza, vini su nada, è importante coltivare della cratta e il sostegno a cash.
10: Lucia, aver ragionato spesso anche di cultura interladina, no? Colun significate il pavinde dopo nel concetto di cultura interladina?
11: Ma do mia minunga il concetto di cultura interladina e in parte la condivisione di valori, di tradizioni, di lingati, di parole e inch di maniere da udare il mondo dentro le valade. Alle val che passura i confini geografici fuori e alle cicliaia e ladings e le singole valade un'identità, samba in l'aspetto di vini di sfarantia.
10: Tu che ti lavori con i sogni, hai la percezione che i sogni essere voi ad essere bene radum de ferrei?
11: E in perd bagni, in baiet cultura ladina, pensi che si deve dare importante per i sogni e in spal dar da sinti. Baiet lingaz ladin, descer ladin, scripur ladin, si des chanti, scotesci o in chatter. O bel ma ince punse a giorantings dunjungs che non è da non fa con la cultura o lingaz direttamente i vai di tres de più che al che importante scridart la ding o che da mana do se can scridart o can pos sciare giù il test per ci car verda la cultura interladina t perpo dante rigioni ce qui însă nia ce mod de jeu, cu la question, și po arati că la siți manco sintida, moșai sa de jeu, cu la question, și po el de siguval, dar sinti în ștanter joni jones.
10: E te că direcțion se pele pazire în contul de că ești stil de avenir?
11: Min pansi că si des nia daniera sauri da fat dar trup, mol vain bel fat cotang, ele trup persoanas că fești în gran laur, si des a nivel profesional, și cum știer, și cum ci voluntars. Til dani speri că vais in antings e can sante san liang plister, cinci cun svaladas vigines.
10: Tata in fora quel pa mezzo de mettere ad umno sa identità culturella de mendranza con l'integrazione de quel che ruaite da nef a livello social.
11: Alle val dar d'importanz confronte e ni a nester li apro strutture smas a strantes man pudesse in gidi che l'important da mu de fora lega proprio in sirs che a stagna pur che l'innovazione tre stade des in cester in pansi che shangarai sterches in identitet lera in cesch l'identità in concept fume spo in rappresentare l'innovazione de gun prigo mo na ricazza dall'altra part dit ci cruvaite po bagn in perte steram prigo champansa calejoings non vada no svaladas e calvain cum preciasa sulla clas person se resta mia pledut lan de nostras valades, cash podes de sigui porte ang mudamant por nostra mendranza.
10: Ruona Pontina, quel che testa anche dit, no? Che l'identità è un concetto sfuma. Che vele il padir?
11: L'identità è un concetto sfumé, pensi che si des che l'identità ang se formaia e crash tres da nuova, la crash cum nos, la crash cum nos corp. E identità a bagna da non fa con nostra raiz in base che si sente dar dar importanza de je con nostra raiz da la kinyum mo ince a vai no duda pluleria e da stan fora ca sta conoscenza pur cal dut ci che viung e dut kant ci che kiung la fortuna o ingegner da fa esperienzas fe sperch po de nostra identità in identità e baldes fume de cale val da tramanter provini persona.
10: L'identità che tol su ence neves contest, no? Dalla giacca te nostra valedes anche con di va fora zeche e rua ence ite zeche, no?
11: La visa in pansi ci fora de nostras valades e ince val d'important de ac spo bagni un zruc cun cufer de esperienzas neues cam po spo porte it ince chilo da nos. Senza altro nel trucco qua fora e che non vengono più zurück, ma non in starta il trucco qua fora, per le sue esperienze e spaporti le esperienze delle nostre valade.
10: E strapede ruaite in ce neva culture, neve ponti di veduta, no? Ruaite in ce il turismo, è troppa roba, no? Che se mi sei da aduma quel che è la nostra cultura ladina.
11: Darzigu punse an la cultura ladina dan dal turismo dan dal avant il turismo o punse a cultura ladina al di là in che e val da tramant in pansic dan da 150 anni la cultura ladina che la dan da dut sa vai da fa del mistir da paur ascute la natura in pansince dutta cala perde cultura che va sagnan più pur duda dea che an la ora ne ha più tan contat tan lie con la natura o ne ha più tan truc la ora an contat lie tan da san con la natura. Inc bel ma da punse a paroras che ne è tutscat il contest da paur che al di da in cung sang ne ha più ci caludi de cal ne neanche più cas massaris e d'altra parte il bike al bagnite dar trup de nu e cash posso che dit in cesterna di cazza che anga raish sotas e tleres.
10: Se che d'auter che rua ite le ence la tecnologia, no? Per la pa essere un strumento che ne dei da tenir su che le nostra tradizione, la nostra identità, la cognoscenza.
11: E la tecnologia può essere un strumento a massa vai dalla dure la tecnologia l'han po nia sostitui la persona l'han po nia sostitui in c'è sta zona de cultura Mo jo arati kal all'instrument che fece per la nostra vita da venire, perché fosse inserì ni a più la tocca.
10: De fatto, se d'ora incedes i dizionari, applicazioni e tutti i sistemi che per ne di dera appuntino.
11: Avvisa e forse che sporta ince una conoscenza del linguaggio di giuma più sotto per cercare di dizionarsi o ince correttura ortografica per di o il traduttore che sa in l'istituto amtu agì sui progetti io arati che cash può den a sbirla ince a persone che forse nante più mal si guida sta scrilla ding sanje può l'ester che al santa spoinch più si guida.
10: Per ora, di ritorno in c'è al discorso interladin, per l'estrinche che la tecnologia ne dà idee a ster più a pede un colauter dalla giacchea on chi si sovest e mezz, i sovest d'inton via il sela, e magari la tecnologia per ne dide a ster più vesinza, se cognoser miec magari, no?
11: Io ad arzigù i social media che chi porta a un livello di conoscenza più sotto, in pansi che lebe il foglietto, cioè per esempio la usci la dings, o in chatri e la televisione e la radio la dina che fece imperto un buon lavoro de a calen più un sconosci da ming s'interessenci di altri e udaici che fece e purcal in sconosci mo i social cal ed de sigu val can a tres dan mange le persone stol kein star trup la can po dai de pici contenus per esempio le sunun di la dings che ma ce pici contenus e pur sfa conosco pur fain conosco la cultura ladina che dit
10: dunca ruonduc mingol più a pede una l'autra e ence autra mendranzes, no? De che sversa invece con tante il pa de valuta andrezza rence prosecce scomenza dives che ne bina insema a livello proprio personel.
11: Ma vini scomenza di e vini evant e dar de valuta pur fa sinti che sliam inc interladin alle d'artrich projekt che per esempio della cultura ladina o per esempio la diniatura organizzata all'Unione Generale o in statri projekt che pro da fa da dosmostrex liang e da sostenik liang e per cal in pensi che vini comincia di ai vini progetti che lo de sigu dar valuta.
10: Lucia, te che st'ultim minut dant che nostra trasmissione rue a piz, colun è la prospettiva sa che les che podon pisser per il davenire della cultura ladina?
11: Senza altro podessu un ampie chamot più gli orizzonti con i grigiungs o i forlangs da fa o fa cosas noies fos tres e mince beldit il truc evanc culturai nel bel truc evanc culturai e in pansi can slasha kilonia sprigure dai confins geografics o amministrativs dec la cultura calapoglie i sac alle da trai schwadius mo i mauguri propri pur il danic la flama che fe svert l'idealism ans de studes nia dec calolester.
10: Dunca con l'audanza di essere mingol più le e, si ruedes alla fine della nostra trasmissione, detelpai Lucia Picoruaz per essere stata con noi e per ne ragionare di significaccia della prospettiva che se per la verger che anche se ragiona di cultura ladina anche con di.
11: Darbe giulana a te Cinzia.
10: Vi ricordo che se volete ascoltare i nostri programmi potete agire sulla nostra piatta web www.raibz.rai.it. Dai studi della Rai di Busan, a voi nante un bel buon domes di da perte di Cinzia Pistoia al microfono e di Daniel Chizzali alla tecnica.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Setta Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona saira dalla redazione Rai Ladinia. Nalt la Germania sa fat mail sun streda del giaufto pordoi dra perda cianacciai firan con si motor ora streda l'incidenti e sustu all'autazza de pecol l'al de carantie zani e tuma i frigiu per un 30 metri il bosch de sot. Na persona ca udu a creda i soccors sunt ormes alla cater domes di. Unita dall'erchiel il giorno de soccors sunt anche i soccorri d'auris l'auta fascia e del soccors alpin i speleologic del Trentin adat la prima cura salme il capità. L'aglie foresta cusciant con il gioler e l'uniportat spedel sono il posti e l'anciorua e da studa fuoc de cianacciai. I prieges del petrola e i no por giù gli i no d'augin ai livei de dan la via Ratliran. Il trend positif se fece senti pra la pumpa stal benzin an cet su Tirol se banca gli moria di de tant ki prieges gira giù alla fin de la finedes. Un liter de diesel costa zang pra la pumpa self-service mi aur marciat la provincia 1,94 euro. Un liter de benzin an taur 1,84 euro con variazions d'antar una na pumpa e l'altra dan Kinga 20 cent al liter. Comprascia van Laura pra la streda ad la Valbadia per ma transagurats al toc d'antre longega e piculin dai rischs hidrogeologics don saura luog tecnic il unitaut la decision d'interveni te doi luoges da san criticas u la clietuma lansi u la clmanaccia d'un iju purongs sun streda urdanti el percal da tre ju i purongs clmanaccia d'unica i domater raies de protezion pluinanti il ududant un major proiet per la sagurazza di autic passa cun de plu barriere contra i sash. La vedla carta sta identità de papier vela un po' manchina la data scritta sun la carta che ha fatto al governo per drat favloni fator ad non lasce più valai d'una carta d'identità de papier dal termine di 3 d'agosto gstan, ma per via del gang nota con troppo ufficies de comun che ne vang nia più do alla troppa domandas de carta d'identità nuovas il uni fator ad concedere ai cittadins più tempo per passare al formato digital. Ora de calvan il concedo a cae comuns che non hanno abboni di garantire il rinnovamento dei documenti tempo su due dante da partire ora certe identità provvisorie. Il davestro un gruppo di studenti che rata di Budai già te dan ora su internet i temi legiam di matura o di Budai topea per la prova al fonin o di Budai adruvestro manch di intelligenza artificiale antan legiam per gi contra casta fake news il unimato agi una campagna di informazione apposta.
3: In domen eratan inant almat manglas proes lejam de maturité. Por contraste contra una serie de fake news che roda vignandang la prima proa, alla Polizia de Stat realise una campagna di informazion in domascuola.net. Por informe maturance te in maniera corretta sun les regulas les proes. Alla do de na ingrescida de scuola.net mina un student sun cinc, che le meso da cefei temes les proes sun internet puces oras d'angel scomenciamento ufficial. Sambagn nirania in sciu. Por ci creveda il foning sa sen gran perti studance can masel dejo dan la proa. De plus studance mina de podai topare la smartwatch o da adore NEP de intelligenza artificiale tratan la proa. Il responsabile della campagna ricorda che la mia strategia por fa una buona proa a lejan. Romain Tres, la medema. Se argine cabun e affronte lejan con serenite.
1: I d'endut 80 sies i la studenta si studenci che fece l'esam de matura la scuola ladina la provincia de Bulzang 33 lite rezia d'urtigiai 28 liceum sociali ponanget liceum d'ert i la scuola professionela. Saira a Roberta da Punto Piadò il Pesce Premio Montale per la Poesia a Milan. La giuria motiva il Pesce per da Punto d'antra l'autor con il dialogo sot e la etica della poesia da lunch da uniretorica e per quel destino da adurete il tempo. Velc de plus la premiazione va mostrons in genuot la televisione de tram doi edizions de trail. Itlo fina a nos notiziar de gra pravai escuta su, jons arinant con la transmission dai crops l'sella.
4: misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia anter fantasia e realtà. Conties originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
5: Un bel saluto in ceda aperte de Maximilian Ebner alla tecnica. In snet desche che è design tenuta la sigla Gironinant con la stories e conties originelle. Un bel saluto in ceda aperte de Maximilian Ebner alla tecnica. In snet desche che è design tenuta la sigla Gironinant con la stories e conties originelle di Alberta Rossi.

0: Il momento di disquisire e conoscere un'altra della contea fuori dal libro Misteri, avventure e magica creature di Alberta Rossi. Non posso dire disquisire la contea che ti dedica ai paesi di Elba e Penia e che io, perché ti sto sicuro, mi vengo l'ispirazione da che le forse l'elemento che caratterizza no, troppo i paesi e che è il carnassere.
1: Sì. Per ogni paese che rifà un elemento, l'altra caratteristica che ho messo a che se cognati era il carnassale e anche la magia, no? Da quel momento. E dunque è fatta vivere e conoscere anche mingol che è il carnassar e si rituai.
0: Però appunto in disonte il carnassar, si rituai, chiaro che viene fuori mingol più in altre la storia, ma date il titolo, no? La facciera strioneda, no? Sta facciera mingol così, di che non hai mai tu, ecco, che schio, le frutti invece di tia fantasia, un'elaborazione per guarda poi a questa spiegazione.
1: Ah sì, sono partita, vengo dal carnassale e dunque dalla facciera e mi dite che sta facciera strionada che vengo del mister e, che le ha tutta la contia che porta do a svelare, cioè vengo del mister della regione del Sorainom e le ho voluto colorire, vengo del forse della più, non dire che fa più paura di tutte le contie, ma diciamo rueta penia con la mo più paura, diciamo.
0: Difatti, poi è tutta una storia, le gira chi riesce a facere, a strioneda, poi le chi srisce, le cose, le brerda che si strionamente, non che le tipiche appuntine di creare mingol che sta suspense, di ruere, ence, da poi a descuere di post, no? Dentro via, già che allora, ence, di do i post tipici che ti dis, un col da doleda, su chiolo, e dunque i nomi se post che dal buon, e tu fosti esita a chiarire.
1: Sì, e dopo, tipo, spiade doleda, te la contia, la giancherua lola se perd, no? Non la sa più bene la clai a causa della facciera, che la fa che spironamente. Te la realtà, i disence che a lo, troppa gente, anche la roa lo, la se perd, e chiama a casa perché dal boni se perd, perché le fat te una maniera che par dut valif, non le introi, e dunque l'encia lola non le ha ancora la realtà, no? E anche il sas, la contia la finisco nel sas, che le ite il stamp delle mande, i piedi delle crows, che non si capisce bene chi le è stata, che non è stata, e il sas le da sen. E dunque anche allora le sto le ha magic che è voluto trasmettere tra le contie che questa magia della nostra natura, no? Zirte in bosco, zirte molto su una crepa, e provare a sentire che questa magia ti regala tutta un'altra emozione.
2: E dunque a version uses all'emozione con la contia la facera strioneda. Conta contie si instauta le Claudia Conta, Luigi Iori, conosciuta duce desche Gigio de Bergin, traviesta del Giaf, Lorenza Rossi, Deslaus al Gola Ketch e Giuliano Mazzel a Ivano.
3: La facera strioneda.
4: Dai, mevete!
5: Tira che conosce Stroser fin sul col più out del paese!
4: Yassumaria, sel paesa!
6: Te vedaresco che brusa che stasera che pereon.
3: La Auges les rendenia su un piazza de Penia, tel domes di freit de che l'ultim de Carnacher, de Firé. Bec da Delba da Penia i ha fat fora de Setroer per s'ingegnere a brugere Carnacher. Na usanza del Mertes Gras per ferra una vida che Carnacher no vaghe strozz d'utlan, cuscita e contea nota. Un de chis bec venia chiri fora per fer il Carnacher, il venia corri de stram. Da poi lo lea a Belfis e il venia porta a stros per paese tutto il domesdì con acce e bugui. Dant che il suo regge fioresce, i gi aduce son sono il col più alto del paese. Allo, i librea al carnacer i face erdere il stram. Con fascines de rame se legna già in sniezes dant fora. I fench facean gran revedoz, i bugolea i facea soneri ciampanie la ciampanelis che i se attaudò per l'occasione.

0: Era um momento de encanto. Indena, te país se bine an spaent de mescres, de queles de la tradición fascena, desque el laque, el bufón, i marascons, e anche de autres, queles dal didanqué. Desque sempre, a la fin de la festa, se se maniaite bon sec un piat de orchaut, fortae se grostui. L'era una de que la festa es que duc petea fora per l'an. Che la sera duc era contenge, fora che Ivano. Già d'entrat, l'era mugge de strametù. Na, no perché che le ha coniufera il pop de Carnacher. L'era zecche de mo più pesoc e de mo bruna sia sorsa e alla region. A caot dis le ha fatte insomma ecchert. L'era giuncevena de sie berba e ten gran baul sconette in chanton le ha veduite na facera burta da ferraric. L'era negra ma ceda de ros. Le ha tolta te man, le ha sentun sgrigiole te che la sia desce da fora, dut sua. Subito il gea contale insomma che sia sor ed anche la di non l'era più statel. Fora d'un bel seren, si e mus doventea fosche si ege somea che vedesse cose che nessun podea veder. Che la sera bruna l'aspetta, un bon tratt te cambra. Finché anche ge venu una gran sen, e la se andrò menzà. La sea descia da fora de colp l'indoman, che anche la sentù si e fra remener indena che il dormia. La vardà del certer via e che anche il sea descia da fora, e già contà che quella net, doa erfenì de bruger carnacer, l'era stata giuncevena del berba e le ha trovato il baul, che il sia insomma ha, e ence la facera. La era buona grana e la facea paura. La ginsomea al mus del malan, ma non l'ha veduta del vers. I sgrigioi che le ha sentù giù per la schiena, li sentiamo. Bruna si è fatta impromettere che non fosse mai più gitte che la cevena, ma Ivano l'era desche strionà. Il pisea do e do la facera ed anche la di, che anche il podea, e gia giuncevena. L'uria il baul e stagia lua gevarder. Lasci comenzà a esser più deribolent, ruzzec, finché una net de anter lui le sparì. Ti dis do, il ha chieriti ogni pizza e chanton, ma le radesche se la net la se lessa porta de mezz. Indena Bruna, con una gran tema che il sessaf de sfantà a cagion della facera, la ciapa courage e la già contaduta al giaf. Il soul che ha saputo capire. Ella era sempre canche lea de besen e con ella podea se lasciar fora. Il nostro mea muge maravea. L'ha fatta cort un bon tratt e do la dit.
1: Che la burta facera? Pi sei chi lessa brugeda? Se veit che ti è crosaf e la tenu da su. Che tomera! Che la facera picciola la è tremenda. La gestata doneda da nastria a un gion da deba per estrionere il fersie.
0: La tira il fia e la dita mo.
1: Che son l'era un tie strabesaf, la bula vita de don. Chi che se messu che la facera e se sent forc fora de mesura, e de più se se la mezzu e doventa incecatif. La fer spede il contat con se stes e coietes. La facera la estrioneda. Te la vis pert de spiritrie de la stria che la metu da in esser. Spere che te duc chi sei l'abbia perdu forza, se no tie fra podessa ince morir. Cognessa essere de mona contia o facin comai desmentie, e invece, indena non ge dir ni a nessun, speton e vedon co che la succede. Ge proarea me ricorder co che la ha fatta in lotta a librer che son.
0: Dopec dista d'elba e penia, lasci comenzà a capiter de dedut. Muge contea de ervedu i pre e i bosch de doleda negres. Detres de ervedu besties fosces e strane oses. Ma mo più cert l'era che chi che chi dis era giccia a veder che succedea e non era più venui del ritorno. La situazione l'attacca venterria, finché anche un dì il giaffa chiama Bruna e il giadit.
1: Picciola, la questione la muglia pesocca, ma se si è un buon di tenir poz e di non aver tema, sarà un buon di venir fora. Verda che de moggi tu sa un del secret e che demo tutte per salverti e fra e nes paeses. Adest met verda e scolta polito quel che te dighe.
0: La meneda su funestra e doge er segna col date la strada da fer il già dita mo.
1: Vatte il bosch ante penia ed elba. Va su dolto el più adort che te veides e va in ant fin canche te ruares a pede la crepes. Allo le piende e res de zirmes. Tol sudo tra i brodui e tol fora la nicioles. Mingol più in su te vedares un lersch, un muge vege. Sul rampio out, se si un fortuné, te troveresti un gola sketch e te sentiresti chanter. Posa già bas la nicioles, spetta mingol e verda quel che succede. Se non succede nia, già da me. Se il gola che il venirà da te, desche che je cree, met verda a quel che il dis, e do già hai diretto un coran senza te fermer.
0: Bruna la gita in hand finché anche la trova la crepa, la fat quel che il gea dit il giaf, la spetta un trat e la vedù il gola che se poser e manier la nicioles. Do, il piccolo uccel, la uzza sul cef e l'attaccare joner.
2: Zacanti es rueda?
0: Indena che Bruna era d'ore venir dalla marevea, il gola kech il giadit che le ha da fer per troer la facera. La desfer e portersi e fradere torna accesa. Tin ultima il gia fa don de una piuma kechna e il giadit.
2: Canche te te la metaresti c'avei, iomen ino te vedarà. Fa quel che te cognes fer e già iamo a metroer. Buona fortuna!
0: La tosa la giadit de tel pai la egita de return, canche la rueda cesa la troa al giaf che l'aspettea, doc la già contabel del vers che l'era capita il vei e giadit.
1: Ti è stata brava, ma se neste con amo venir. Ades pausa, domanda domande, te pontares de mezzo.

0: E così, l'indoman, anche l'era moscur, il giaf la benedì la nezza e la zona la è foreneda. Incomai bruna l'era bel che rueda, crepea l'elba e desche che già dite il gola chech, l'era il moment mior per semever, a già che la facera perdea forza con la lum del dì e si poder il da già fora de mode net. Così la tosa se ametù la piuma ti c'avei e metan verda al comportamento della bestia del bosch, che podea la veder, la rueda su un pian de doleda. La vedù muge de che la gente che dan pez non sea più sapu sappia. Valgun gli era do a fer su sieves de len che le ha insieme con de grain laces, e tres invece se ea o i fagea su mure sin lengia i regni sotto giù. Il spirit della facera al volea fer su una sorte de paish o la i tenir duc prigionieres. Te anter che sta gente le rance Ivano che gegia do e l'urieres, l'era doventa un muge sec e padì, e si eges bruns in olumenea più. Il somea un morto in pe. Bruna la vedù che Ivano nuea sul mus la facera e l'antenù che le amò pece a forza. Do la badà che giunfon al pian, sotto un pece coi rame slench, l'era na lesta de sas scur, sun chela che l'era stazie pia croges, mans e piesce. T'imprumano l'antenù, ma do già venuta il cef la paroles del gola chech. Chi te l'ombria, de si ream se perderà a pian de doleda, si edis finirà. Dutel di il cognarash fadier, o pert de sia enema alla facera territuel del sas il cognarage der. Mano pe che se pose sulla crepa negra non sarà più segra. Ti avvita la facera arà, e ella tras più forta sarà. Sta da lench da quel sas, mi raccomane. La tosa la se ha tot giù dal cef la piuma e la fatmena de se air perdù. Ivano il non l'ha riconosciuta al gegit incontra, la invieda se fermer. Che la creatura cuscita gentile alla gepeagea e non era mai catif con ella. Niente cancel se mettea sulla facera. Sia sorde fat la saia che, se la nul vardea tieges, la facera la nuea nessun poder. Li passa cuscita do tre dis, fin cancel il terzo dì, a già che l'era bon temp, Bruna la profità per portersi e frate il bosch. Allo l'era una fontena di ega un muge frescia. Il gola chech gea revelà che chela l'era la fontena dell'omblia. Chi che è sabeu sia ega, l'essa perdù dell'utile corc. Le radesche se la persona nascessa da nif, e dunca è incestrionamens e non fossa più stac. Questa l'era la sola maniera per salvare Ivano. L'era tegnou se debol, ma alla fin l'è stata buona del spervader, de gegirdò. Gie di gianchi è sargiont na fontena incantesimeda che desha chi che beif sia ega de grein poderes. Il viel non era tan sorì. Segur la fontena la era sconetta del vers, belle che dut l'era corì dalla dasce di Elbres. Zaccagni e rue Ivano il sangine già giù, la biù con la mans mingol de ega e te un senti amen le venu fiegol. Si assor la era cruzieda, ma indena che la era do al scorler su si fra lauri eges. Gli rendò de che il bel brun vif, però Ivano non si ricordea nia. Encia bruna già sappia giù beiver de che la fontena e de smentier dut, ma des la non podea. Bisogna agir de retorn, stera scorch per troer la facera, la bruger e librer duc chi sere via. La proage conter la situazione a sie fra e do più presche in prescia i egic de retorn. Canche i rue vegina pian de doleda, Bruna l'ha già dat la mano a sie fra e la se ammetù la piuma ti c'avei. Non era sorì troer la facera. Ivano non se ricordea o la che la era. Demò si eges, che ad essi era desche chi de un bez, podea er l'antiveder.
1: Verdamo Bruna, sora via cralesta, le un elber più neger e palide ietres, la facera la è alò.
0: Docchi la troeda, i due frede si ha fatto un bracciacol e gli ha impia un gran fic. Gli ha invia la gente a gederna man e che la di tan lengia la finida con un fic che ha illuminato tutto il pian de doleda. Con la facera che ardea, i bugui della stria imprigioneda si sentia teduta la val e techela gli elbres, i pre e la bestia del bosch a indoccia pacolor. E tutta la gente può uscire di ritorno a Cesa. Da in lauta chi da Delba gedisce Roch, a già chi è dovente maestres a fer laces de rames per leare insieme alla sieves. Roch, bella pontin. Chi da Penia invece, i sava Daniel sora in onde beles. Che est a già che a conier l'urere strucer sui regnes d'intorno d'Oleda, da spes i se facea venir la beles. A bon cont se gide su un pian de d'Oleda, mite verda, se vardete del vers, per l'esser che tro a sé del sas cipià, durate il rituel, i segni e stestamunes di faccia sozedui.

0: Alberto Rossi, dove caduto un gran bite buoi a Pontinico che on dit suspense, no? Che ven fora da questa contia o là che le vengono dovuto un intorcolà per se libera che stranamente. E poi alla fine sempre che le sono della contia del ruer indo alla pes, no? E l'armonia del paese, che me perché si è, c'è mico il fil, no? Tenuta tia conties ven fora sempre che questo elemento alla fine. Il po' che te volesse fare tu o il po' forse che te sa che sia una caratteristica della contiesi in sé?
1: Sì, beh, mi piace quel che veniamo a per italiano il lieto fine, no? E dunque che la finisse bene, ma è stato un messaggio che le che magari in c'è giù voi a leser, che anche leser è una contia, magari do bite voi, do paure, do strunamenti, che la finisse pulito, no? Senza bisogno, no? Magari ti è chiesto il mondo che non si sente tante, allora manco te la conti e la va a finire pulito.
0: E se poi avuto qualcuno che, diciamo, che la persona che ti ha già fatto leggere la conti, so che c'è parte mano il libro, che ti ha avuto la creazione, che ti ha detto velca, diciamo, che sta conti, magari sa se tu e c'è mingolo, se l'era le asso paese, che ha detto che è più o che non è vera o che è già piaciuto che ti ha sfinito un po' bene.
1: Ma te dite che anche ci scriveva o che ce l'hai fatto leggere magari a popes più piccoli, più grandi, tutte le tattole robe che svalive, no? Però anche magari che più grandi, non sente più veglia, se veniva a me dire valk o a me dire brava o a me dire anche brava perché magari metto all'uster valk piccol posto, valk piccol troi che magari nessun cognos, no? Quindi far cognos è una maniera di svaliva. O anche demo i nomi dei pre, dove veni me domana, ora so troa, ma sarà o la el, no? E dunque anche te mio piccolo, mossa magari una ricchezza anche della valle. E avuto la gente c'è una bella reazione.
0: Se per dire dunque che Hunter fantasia e realtà, no? Diciamo che era un di sottotitoli di Kes Liber, le troppe del reale vengono di fantasia e che decida la poi interessa anche la gente vedere se è vera o se è fantasia.
1: Sì, vedere in c'è il confine, fino là sarà il vera, fino là che le fantasia, no? Perché te Valk Post, che chiama un dit, te le... Tutte queste puntate, Valk Post, Ledda Sen, o Valk Chasa, la Gesia, te Valk Post invece magari le fantasie, no? E dunque le belle girenze a vedere, o là che è il confine, no?
0: Del Pai Alberta Rossi, di essere stata con noi, non sono finiti per il snit, non stiamo a disposizione, non è stato che di un bel del Pai, a Duschi che è nascuta su e che è stata con noi a Pontin per nascuta su. La storia sta con Ties, fuori dal liber misteres e avventures e magica creatures. Un bel saluto da Perdi Anna Mazzel
1: e da Alberta Rossi e un granito il pai Anna e alla RAI.

0: Anushka Schwok, mezzo soprano dalla Svizzera, cruda sorte. Allora, voto io per primo. Allora, quello che ho notato, e me lo ha confermato poi il salto all'ottava superiore del finale, che non fa quasi mai nessuno, che quest'aria che nasce da contralto, perché il primo atto dell'italiana è bassissima la parte, poi sale invece nel secondo atto, perché Rossini era tremendo, quindi lo sappiamo, poi sentite anche come scherza sulla vaga, tutti la vogliono, tutti la bramano, cosa? Felicità, la vaga femmina felicità, allude chiaramente a quella cosa, però c'era tutta la verve, lei l'ha tirato fuori il personaggio, però la voce l'ho trovata un po' divisa in due, cioè la parte grave è ancora da rimpolpare un po', mentre invece sale bene, sale addirittura le note del soprano acuto, quindi è un po' da rendere più omogenea la gamma. Comunque, a me è piaciuta l'interpretazione, le do un 8,50. Cristina Bersanelli.
1: Eccomi, se Rossini scriveva così vuol dire che aveva cantanti che le facevano bene le cose.
0: Certo.
1: Ci dà la misura anche storiografica, no, di quello che potevano fare allora i cantanti. E invece a me è una voce che è piaciuta molto, le do 9,50. Trovo che la gamma delle due ottave sia molto ben assestata. Ho lavorato quest'aria, questo ruolo tantissimi anni quando ancora suonavo e quindi ho apprezzato molto sia la brunitura che l'agilità sopra e la vera voce del mezzo di questo periodo, per cui 9,50.
0: Perfetto, Marley Santoro.
2: Per me 9, una bella voce, una voce importante che sa gestire bene le agilità, una bella proiezione. Penso che quel piccolo, tra parentesi, vuoto che tu hai sentito era più dovuto all'emozione, perché ci sono stati dei passaggi che erano anche molto interessanti, una bella presenza, ecco, quindi 9. Brava.
0: Perfetto. Massimo Iannone.
3: Allora, non sono d'accordo con gli altri due giurati anche ma partiamo anche qui, la voce è molto molto interessante, ma a me assolutamente non mi ha convinto il carattere. Era la musica va interpretata, il pubblico deve capire quello che si sta dicendo, la situazione, però a volte il limite tra l'esagerazione e il contenimento, diciamo un po' più sobrio, è lieve. E diciamo che lei, pur avendo molte qualità, ha fatto troppo. Ha fatto troppo nel voler far capire a tutti quello che stava dicendo e quello che esprimevano le parole e il contesto. Quindi diciamo che pur all'interno di un... ci sono qualità incredibili, il livello stasera è altissimo, ho trovato per me non sufficientemente messo a fuoco il carattere proprio, che poi anche Rossini, basta pochissimo e si va fuori pista e quindi non mi è piaciuto molto molto, e che io le do 7,50.
0: 7,50 era la terza candidata. Presentiamo ora il quarto candidato, che è un baritono italiano, Giampiero Delle Grazie, del 1993. Lo invitiamo sul palco, buonasera. E vediamo un po'. Ah, questa è un'area formidabile. Dalle convenienze e inconvenienze teatrali di Donizetti, Lazzarone Scauzacane. Voi sapete che in quest'opera Donizetti prese in giro, e vedete che già allora, tutto il mondo dell'opera. Quindi i vezzi, i vizi, i capricci, le liti, le rivalità e soprattutto le figure della prima donna bizzosa e della mamma. La mamma, perché nel personaggio chiave di tutta l'opera è mamma. E soprattutto le figure della prima donna bizzosa e della mamma. La mamma, perché nel personaggio chiave di tutta l'opera è mamma Agata,

Ovviamente la copia in grande della Caballé. Il pubblico rise per tutto il tempo, c'è un filmato eccezionale che penso sia indimenticabile veramente. Ora tu non puoi travestirti in questo momento, però lo farai con la voce, ok? Quindi ascoltiamo questa formidabile aria composta da Donizetti.

Non rebote facciamo, tata tita che si manca, non rebote facciamo.

0: Gian Piero delle Grazie, baritono, con le convenienze e inconvenienze teatrali di Gaetano Donizetti. La parola per il voto a Merli Santoro.
1: Bravo, per me è un 10.
0: 10?
1: Convinta, perché è un'aria difficilissima per baritono. Mi è piaciuta tantissimo la proiezione della voce, proiettato sin da subito, la dizione, anche voglio dire in virtù del fatto che veramente era molto difficile da articolare, e anche per il coraggio e l'originalità di portare un brano del genere che non è conosciuto, ecco, di solito tutti i baritoni portano sempre, però questa è un'aria che si sente poco, e ben cantata e ben interpretata, assolutamente 10.
0: Benissimo, Massimo Iannone.
2: Mi è piaciuto tantissimo, perché questo ragazzo secondo me ha musicalità da vendere, è un istrione, e proprio io ve lo vedo già proiettato in palcoscenico. Naturalmente le parole in napoletano non sempre finiscono con la vocale, ma devo dire se l'è cavata benissimo, bella articolazione, ma soprattutto una musicalità incredibile, per me 10.
0: 10. Tocca a me. Gli do un voto alto anch'io, 9,50, mi è piaciuto molto, le stesse cose che avete detto, mi associo assolutamente, lo vedi già anche lui nei panni di un Leporello, ma anche di questo ruolo qui, ma Agata è ottimo, è perfetto, lo devi travestire un po', lo camuffi, la barba no magari, però è fantastico. Cristina Bersanelli.
3: Mi associo ai colleghi, 10, questo è un artista che vedrei già appunto sul palco, una voce, una linea di canto bellissima, una tecnica perfetta anche della respirazione, una pronuncia incredibile, una dizione, poi fare mamma Agata vestita in smoking, no? Così è più difficile, no? E quindi 10 proprio tondo.
0: 10, perfetto. Ospite musicale, voi sapete che alla fin dei conti questi spettacoli che facciamo da ormai 5 anni, siamo alla 5ª edizione, sono degli spettacoli di varietà da ogni punto di vista. Insomma, io contribuisco ovviamente con le mie gag, molte delle quali non sono preparate, ma soprattutto è un varietà musicale, un varietà artistico, e è un titolo di vanto quello di aver ospitato conservatori italiani e gruppi strumentali, anche strumenti particolarissimi. In fondo la nostra sigla, che è Ti Fusco, con la sua arpa magica l'abbiamo chiamata, e ne è un esempio preclaro. Questa volta noi facciamo salire qui sul palco un grande trio jazz: Stefania Tallini al pianoforte, Franco Piana alla tromba e Christian Mele al sax. Eccoli. Buonasera. Buonasera, buonasera. Con voi parleremo dopo, perché adesso vi dovete esibire, e mi viene voglia di fare un giochino. Invece di annunciare il pezzo, sfiderò il pubblico a riconoscere, è vero? Faccio bene? In fondo non è così difficile. Quindi preparatevi, ascoltate attentamente, perché sicuramente molti di voi, e spero tutti, riconosceranno i pezzi che saranno variati e trasformati dal trio, giusto? Prego!

0: Bravissimi, il trio jazz di Stefania Tallini al pianoforte, Franco Piana alla tromba e Christian Mele al sax. Venite, venite con me da questa parte, andiamo verso la giuria da quella parte lì, attenzione qui alla sordina che poi è servita in realtà da tamburo alla fin fine e beh, deve essere utilizzata al massimo, vedete, guardate qui, perché così, ecco. Allora, Stefania Tallini, dunque, vi siete riuniti quando? Quando avete cominciato a stare insieme?
1: Ieri.
0: Ieri? Ah, beh, complimenti.
1: Con Franco Piana ho vari progetti, però poi appunto con lui in realtà ieri ci siamo visti, sì.
0: Vogliamo intanto, scusate, avete indovinato i pezzi? Dite i nomi delle opere? Gianni Schicchi, Obbio Bambino Caro e Carmen. Perfetto, era difficilissimo. Ho questa idea di riproporre in chiave jazz dei pezzi celebri dell'opera, no? A parte l'omaggio alla trasmissione è evidente perché è un contesto di opera lirica, ma lo fate abitualmente durante i concerti?
1: Guarda, io come mia storia personale vengo sono diplomata in pianoforte classico e sono una jazzista, per cui per me le influenze tra musica classica e jazz sono abbastanza naturali. Ho fatto, certo, tante cose di contaminazione e anche questi arrangiamenti li ho fatti proprio con la sensazione di voler attraversare la musica, no? Non pensando ai generi, ma pensando semplicemente ai punti di incontro tra questi mondi che sembrano apparentemente lontani, ma per me la musica è soltanto una, per cui non ci sono barriere, non sento né come dire, un'importanza particolare dell'una o dell'altra, per me scorre tutto sullo stesso binario.
0: La cosa che si è sicuramente notata è che comunque nella riproposizione in questa chiave, soprattutto anche per gli strumenti a fiato che abbiamo sentito, per gli ottoni e per il clarinetto, c'è una difficoltà nei passaggi, cioè una cosa che è scritta per la voce non è che tu poi la rifai facilmente, no? È vero o no? Prego, passo il microfono ovviamente.
2: Beh, sì,
0: a Franco Piana.
2: Gli strumenti a fiato hanno una certa difficoltà. Volevo dire in più di quello che ha detto Stefania Tallini che io invece sono di provenienza jazzistica, puramente jazzistica, però sono un po' di anni che suono con Stefania e devo dire che anche a me adesso piace molto spaziare un po' di più oltre all'aspetto jazzistico.
0: Certo, e si è notato perché c'era una cantabilità notevole nell'uso della tromba. Christian Mele al sax, ecco, stessa domanda, c'è comunque una difficoltà nel riproporre sia la banera della Carmen che il Bambino Caro, che è un pezzo che mette anche in difficoltà certe voci leggere. Spesso si dà questa parte a un soprano leggero sbagliando enormemente perché la tessitura è piuttosto centrale, addirittura bassa, quindi Puccini voleva comunque una voce lirica. Si ripropone questo col suo
3: assolutamente
0: strumento?
3: Sì, anche perché gli strumenti a fiato, insomma, il maestro ce lo conferma, ovviamente emulano la voce e quindi il sax soprano, in questo caso il flicorno tenore, incarnano proprio la vocalità, si può dire, sia del soprano ma anche del contralto, dipende, ecco, dal registro appunto che viene utilizzato.
0: Quindi flicorno tenore che veniva, sì, utilizzato soprano, che viene utilizzato anche in Wagner, se non sbaglio. C'è l'uso del flicorno che dà un suono molto, avete sentito com'è vellutato, eh? È vero, non è la, è una voce vera e propria. Io vi ringrazio moltissimo, un altro applauso per il trio jazz che abbiamo presentato, Stefania Tallini, Franco Piana e Christian Mele, che hanno così riportato l'opera nella chiave jazz, che vuol dire saper improvvisare, saper così spaziare, allargare proprio il campo armonico, no? Grazie a voi, grazie, veramente vi aspettiamo presto. La gara continua. La quinta concorrente, soprano dall'Italia, temporeggio. Mi viene voglia di parlare con voi tantissimo, perché ognuno di voi ha una storia. Per esempio Massimo Iannone, venendo, mi ha regalato un libro con le sue peripezie. Ne parleremo domani più a lungo.
4: Diciamo, ecco. Che ho scritto insieme a Tommaso Scattolari, chiaramente non è un'autobiografia, è un pretesto, uno per raccontare la vita, e io sono ormai in maturità e ho voluto fare un vademecum per essere felice, perché io ho avuto una vita felicissima con tante esperienze musicali, ma il meglio è cominciato dopo i 60 anni. Tutto dopo i 60 anni possono avere una nuova vita se si apre il cuore. E nel nostro caso facciamo musica e dolodoniamo ai giovani, come stiamo facendo, come state facendo.
0: La cosa più bella del mondo.
4: Certo.
0: Grazie Massimo. E Marily al volo, sì, facciamo un giro veloce delle cose. Noi siamo pronti in realtà. Al volo, la prossima opera che canti sul palcoscenico.
5: Tornerò con Lady Macbeth nei teatri di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, e poi ci sarà il debutto di Aida nel teatro di Rovigo, Pisa e Livorno, e quindi quale miglior modo ben augurante di cantarlo in voce in barcaccia.
0: Esatto, e noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo e un grande applauso per queste
5: poi
0: opere.
5: Poi prossima, ecco, questo per quanto riguarda l'opera. Poi una cosa che mi sta veramente a cuore, che tra l'altro ne avete parlato anche nella scorsa puntata di Suona Luna con Mariangela Vacatello, sarà il Nachtstücke und Arien, certo, di Henze al cantiere di Montepulciano, che appunto mi lega ancora a Henze, che ho incontrato l'anno scorso con Der Jungelort, e quello sarà veramente un appuntamento molto importante che spero piaccia, e vi aspettiamo numerosissimi.
0: Perfetto, grazie. Cristina, a te un'ultima cosa, tomorrow. Benissimo, l'abbiamo qui, la quinta concorrente soprano del 1994, Gloria Giurgola, che canterà l'aria di Norina dal Don Pasquale, Quel guardo il cavaliere, so anch'io la virtù magica. Ecco Sabrina Troise pronta con questa sorta di fisarmonica che la parte. Prego.

0: Gloria Giurgola. Gloria Giurgola, quel guardo il cavaliere, l'aria di Norina. Allora, voto io per primo, l'ho trovata molto precisa, molto intonata, molto in parte anche lei, sicurissima, una bellissima tecnica, la voce è tutta avanti e poi ha intonato molto bene quel re bemolle acuto che nella cadenza finale è ostico per come è scritto, perché spesso si può calare di intonazione, invece è un campanello, è stata molto precisa, mi è piaciuta molto. Io le do 10. 10. E la parola a Massimo Iannone.
1: Beh, anche lei stasera veramente il livello è altissimo, ma soprattutto hanno una musicalità incredibile. Questa è la prova che il futuro dell'opera vive se ci sono persone che riescono a comunicare veramente al di là delle note, lei precisissima, ma anche dal cantabile all'articolato al parlato, veramente molto molto molto brava. 9,50 per me.
0: 9,50. Merli Santoro.
2: Per me 10, brava, proprio perché questa tra l'altro è un'aria di una difficoltà allucinante e poi è bello sentirla cantare in maniera lirica, perché Norina è un ruolo da lirico d'agilità e qui abbiamo davanti un lirico d'agilità, veramente molto brava e poi soprattutto apprezzato perché ho visto questa ragazza veramente concentrata nel flow ed è una cosa che a lungo andare per una lunga carriera fa molto bene, brava.
0: E Cristina Bersanelli.
3: A me è piaciuta tantissimo, anche perché è quando si vede appunto Norina in un concorso i giurati di solito li piglia male, proprio perché sì, oddio, adesso 8-10 minuti di solito di lamentele, invece l'ha cantata benissimo e con tutto a posto. Adesso si può guardare la notina, c'è anche un'aria condizionata qua che per i cantanti sì, è mortale, e quindi è bravissima. Tra l'altro mi piace molto un omaggio a Marilyn, questo look, 100 anni di Marilyn, mi piace tantissimo perché è riuscita a fare un ruolo nel ruolo, no? Un ruolo al quadrato. 10.
0: 10, Cristina Bersanelli. E adesso tocca al sesto e ultimo concorrente, si tratta di un soprano, viene dall'Ucraina, è del 1994, Inna Kalugina, e canterà dalla Vallì di Catalani e Ben ne andrò lontana, un'aria che non parla di amore, ma parla di una lontananza, di una fuga là tra le nevi bianche, là tra le nubi d'oro. Ascoltiamo quindi e Ebbene andrò lontana dalla Vallì. Ecco pronta Sabrina Troise, Inna Kalugina.

0: Inna Calugina ha cantato "E ben ne andrò lontana dalla Vallì" di Catalani. Grazie, era l'ultima concorrente di questa ultima selezione prima della finalissima dell'Opera di Roma, e per prima voterà Marily Santoro.
1: Devo dire che il livello è veramente molto alto, cioè, dopo aver sentito, diciamo, tutti e sei i ragazzi, cito Vedova Allegra, i concorrenti mi rendono un poco in difficoltà. E una bella voce, molto importante, qualche problema in acuto, e un po' l'emozione, e un po' mi permetto di dire è bello il centro rotondo, ma attenzione a non scavare tanto sotto per perdere sopra. E dico sempre, si canta sull'interesse e non sul capitale. Quindi voglio però premiare una bella dizione, e per essere una ragazza straniera che canta in italiano, questa è una cosa che va sottolineata. Il mio voto è 9.
0: 9. Cristina Bersanelli.
2: Sono d'accordo anch'io, anche perché la voce è molto bella, è un materiale importante, c'è una tecnica di canto diversa che è quella dell'S che più ho attaccata dietro, e quindi poi quando bisogna pronunciare e uscire su questi acuti così, poi si paga a pegno, perché la voce, se la tiri giù, è come la coperta, e quindi se copri i piedi scopri la testa e viceversa. Però veramente complimenti, livello altissimo, 9.
0: 9. Massimo Iannone.
3: Beh, questa volta io mi associo ai miei colleghi, la voce interessantissima, veramente mi ha emozionato, veramente un bellissimo temperamento, quindi il livello è così alto, è veramente imbarazzante giudicare un livello così bello. Il mio 9 è 9, il mio voto è 9.
0: 9, e mi associo anch'io, perché è stato una... E il materiale è ottimo, si sente, e ha detto bene Cristina Bersanelli, come ha detto anche la nostra presidentessa Marily, la coperta, come tiri su, si scoprono i piedi, come
1: la
0: tiri giù.
1: Io l'ho osservata, sì. Era proprio la costo diaframmatica.
0: Sì.
1: È sempre un gioco, è l'attacco,
0: è un equilibrio, certo.
1: È un gioco di equilibri, però ecco, insomma, si è giovani, poi c'è anche l'emozione, bisogna dirlo, poi va lì, è un'area che conoscono
0: un'area,
1: tutti,
0: sì,
1: ecco.
0: Molto. Quindi, e poi questo salto al sì naturale, esatto, lì è pesantissimo, esatto. È un intervallo pericoloso per tutti, anzi voglio dire una cosa, adesso che ascolteremo le lezioni della Callas con Di Stefano prima dell'ultima tournée, a partire da lunedì, sono degli inediti straordinari, vedrete quanta difficoltà aveva la grande Callas proprio in questi passaggi a ritrovare le posizioni e l'appoggio per quel sì naturale. E a un certo punto lei dice a Di Stefano questo sì naturale non scherza mica, lo dice proprio, ed è vero, un'area difficile. Io do un premiarla di questa chiusura così bella in fondo che c'è stata, le do 9,50 e le auguro proprio di mettere a posto queste cosine che abbiamo detto, perché lo farà senz'altro. La voce c'è, il materiale c'è, è una bella presenza e può fare tante bellissime cose. A questo punto, prima della proclamazione, richiamiamo sul palco i talenti del Conservatorio di Musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto, ringraziando ancora una volta il direttore, il maestro Troncon, che è qui con noi e che con una concentrazione estrema e penso anche con piacere ha seguito tutta la competizione. Accanto poi a Elena Filini, che l'ho vista anche molto partecipe e attenta. Oh ragazzi, voi vi eravate esibiti prima con gli occhiali ci sono ancora, però il pezzo è diverso, non è più quello con gli occhiali obbligati, e abbiamo di Paul Bianco, che è un violoncellista americano, no? Compositore, insomma, membro del famoso Kronos Quartet, e Far Away e In Transit, e sono il primo e il secondo movimento di American Haiku. haiku è quella poesia giapponese fatta di espressioni brevi però molto molto significative, come tipico della cultura giapponese. E qui si mescolano però varie cose, elementi del folk americano, c'è un po' di tutto, no, in questo pezzo, totalmente diverso da quello di prima. Bravi, vi ascoltiamo molto volentieri, Ivan Zasso, viola, e Christian Barraco, al violoncello.

0: Colleghi, beh, qui vi siete proprio scatenati, eh? Ivan Zasso, viola, Cristian Baracco, violoncello, talenti veri del Conservatorio di Castelfranco Veneto, bravi, siete stati veramente una grande compagnia per noi e penso che vi siate anche divertiti stasera, eh? Che gara, e mica è finita. Poi dopo, alla fine, vi devo sapere per chi votavate voi, eh? Prego, accomodatevi, un altro applauso perché sono stati veramente super. Sì, anche tu sei a Castelfranco, è un parterre de roi, allora, magnifico. Allora, prima di tutto chiamiamo tutti i concorrenti qui in fila, un attimo che c'è lo sgombero, si sgombrino le sale, no? Nel quarto atto della Bohème si prepara il balletto prima della catastrofe e Colline, se non sbaglio, Colline dice si sgombrino le sale, eccoli qui tutti in fila. Un attimo che mi sposto, un applauso. Avete visto che finale? Questa è una finale, non è una selezione. È una finale, no? È una finale di concorso. Oh, dunque, però come sapete, pur applaudendo tutti perché se lo meritano, è la dura lex di ogni gara, di ogni concorso, è quella poi della votazione, della somma matematica che propone questa sera, perché noi non vogliamo mai farci mancare nulla, un ex aequo. Scusate, ecco qui. Vengano avanti coloro che parteciperanno allo spareggio. Giampiero Delle Grazie, e Gloria Giurgola. Dunque, come avevo detto all'inizio di questa puntata, lo spareggio è, come dire, è secco, nel senso che ognuno di noi dirà il nome del o della concorrente che per lui deve andare in finale e la qui presente Marily Santoro, nonché Aida, veramente di nome di fatto, prima di andare nella tomba del quarto atto, no? E che si chiuda la fatal pietra, dovrai pronunciare la sentenza che in questo caso per lei vale doppio. Però, come vedete, è facile capirlo, per una regola matematica non è detto, dipende, no? Bene, allora, cominciamo. Mi appello alla qui dentro, in questo piccolo auricolare, c'è Roberta Vespa, ridotta proprio a una piccola vespa qui dentro che mi deve dire con chi comincio. Allora, Cristina Bersanelli.
1: Giampiero Delle Grazie.
0: Il microfono.
1: Giampiero Delle Grazie.
0: Giampiero Delle Grazie. Massimo Iannone.
2: Giampiero Delle Grazie.
0: Giampiero Delle Grazie. Per coerenza ai miei voti, io devo rimanere coerente. Ho dato a Giampiero il 9,50, a Gloria il 10, io dico Gloria Giurgola. Marily Santoro.
3: Gloria.
0: Gloria. 3-2 per Gloria Giurgola, che vince veramente per il cosiddetto rotto della cuffia e abbraccia Giampiero Delle Grazie, che è stato bravissimo, veramente bravissimo. E ritroveremo quindi Gloria Giurgola, soprano, nella finalissima all'Opera di Roma il 7 di luglio. Ecco, un applauso a tutti i ragazzi, veramente, perché noi dobbiamo dire grazie a loro, perché hanno fatto una serata bellissima, grazie a voi, Grazie a Sabrina Troise, dov'è? Eccola. Quindi i ringraziamenti finali a tutti, a tutti coloro che hanno consentito questa trasmissione. Ovviamente, dunque, scusate che troviamo i fogli, adesso faccio veramente come all'opera, quando si tirano i fogli così. Tecnici Mauro Tonini, Gianluca D'Ascenzi e Marina Baglivo. Un applauso a tutti loro, perché è una squadra bellissima questa squadra qui. Specializzato di ripresa Valentina Bartolomei, Lucia Rosei e Claudio Piazza sono i consulenti musicali. Regia video di Mariangela Liardi, la nostra regista. Mixer Andrea Castiglioni, operatore video Gino De Pasquali, Michele Marzi, luci e grafiche di Massimo Grisia, tecnico Watch Out Raffaele Cerri, regia di Roberta Vespa, produttore esecutivo Monica Nonno, organizzazione e redazione Benedetta Annibali, Roberto.

0: grazie, brava, grazie. In bocca al lupo. E adesso Enrico Stinchelli vi ringrazia e cede la linea a Radio 3 Suite a Nicola Campogrande. Ciao a tutti, a domani a l'una.
1: Grazie, grazie Enrico, applaudiamo anche noi, chissà se avete voglia di unirvi, potete farlo diciamo virtualmente con i vostri messaggi, con i vostri WhatsApp che potete inviare come sempre al nostro 335 56 34 296.

0: E vogliamo continuare a occuparci, per quanto brevemente, di opera, perché proprio questa mattina è stata presentata la nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma, che si aprirà il prossimo 27 novembre con il Reichsprogress di Stravinsky, diretto da Michele Mariotti, con la regia di Rafael Villa-Lobos. È una stagione in cui si potrà vedere l'Andrea Scegni di Giordano, diretto da Daniel Oren, con la regia di Marco Bellocchio. Ci sarà una Lucia di Lammermoor di Donizetti, con la regia della coreografa Carola Armitage e Giacomo Sagripanti sul podio. Riccardo Frizza dirige i Due Foscari in un allestimento storico firmato da Pierluigi Pizzi. L'Ifigenia Antoride di Gluck torna a Roma dopo 40 anni con la regia di Robert Carsen e Alessandro De Marchi sul podio. E poi per la prima volta al Costanzi la Lady Macbeth di Shostakovich, con uno spettacolo firmato da Barry Kosky e Richard Valchua sul podio. E poi ancora un Trovatore firmato da Daniele Menghini per la regia, con Nicola Luisotti sul podio. Una Rondine di Puccini diretta da Francesco Lanzillotta con la regia di Andrea Bernard. E poi al Teatro Valle, riaperto, torna Rossini con la Cenerentola, in questo caso diretta ancora da Michele Mariotti e con Mario Martone, che firma la regia in collaborazione questa produzione con l'Abu Dhabi Festival. Insomma, un cartellone molto ricco che vi ho letto in gran velocità, perché lo seguiremo poi trasmettendo tutte le opere che sono previste a poco nel corso della nostra stagione musicale. Ma per capire meglio che cosa sta dietro questa realizzazione, Andrea Penna questa mattina ha posto qualche domanda al sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone.
1: Mi sembra che abbiate sfondato da una parte e dall'altra due pareti di cristallo, cioè quelle che costringevano un repertorio sempre classico, meraviglioso, che va da Mozart a Puccini, ma abbiamo forse la speranza di capire che il pubblico di questa città e di chi viene in questo teatro ha la curiosità di vedere anche altro.
2: Sì, voglio cogliere la sfida, perché in programma c'è di allargare ancora un po', perché Quattro Secoli ha funzionato perché il teatro è pieno, perché il pubblico è contento, può essere anche un po' spiazzato da certe proposte, però poi è soddisfatto, vede esaudita una curiosità, e questa mi pare la cosa più importante. E siccome è vero che si può allargare, ovviamente andando indietro, perché avanti siamo già ai giorni nostri, e andando indietro si può andare, ci sono capolavori straordinari, io penso che magari nella prossima stagione, la prossima ancora, ci sarà qualche novità in quella direzione. L'obiettivo è uscire dalla comfort zone. Siamo stati troppo nella comfort zone. La comfort zone in termini di orizzonte temporale, cronologico, è stato di 100-150 anni. In 150 anni c'è la maggior parte delle stagioni dei nostri teatri, e invece ci sono capolavori almeno in 400 anni, quindi è bene allargare. Ma uscire dalla comfort zone è anche il titolo, i titoli più curiosi, è anche il linguaggio, che è il linguaggio della musica, quindi le nuove opere, la nuova musica, ma è anche il linguaggio della scena in un modo contemporaneo. Io credo che questo elemento di curiosità, che è connesso con l'arricchimento di uscire da quella comfort zone, sia una grande risorsa, e il pubblico ha risposto molto bene. Cioè, Inferno, lo spettacolo di questa stagione che va a chiudersi, di Lucia Ronchetti, ha fatto il 90% di riempimento della sala, quindi vuol dire che il pubblico questa cosa qui

0: La cerca, la vuole, poi magari può essere spiazzato, ma ha conosciuto qualcosa di nuovo. E questo credo che sia il ruolo di un grande teatro d'opera oggi.
1: E peraltro avete anche presentato Adriana Mater, e anche quello è andato molto bene, l'abbiamo seguito nelle nostre dirette. Allora, quest'anno fra l'altro c'è la commissione Nicola Sani per la contemporanea, Rex Progress e Lady Macbeth Mysensk, che sono due titoli che qui non si ascoltano da mai praticamente.
0: Lady Macbeth mai eseguite.
1: C'è anche un altro aspetto, questo dell'apertura del Valle, che prima cosa è una gioia per tutti, anche la Filarmonica Romana partecipa con un concerto, quindi la musica un po' torna a impossessarsi di quel luogo. Che significato ha per voi? Perché lei ha aggiunto prima, ci sono già due teatri e hanno pari dignità, c'è questo teatro, il Costanzi, e c'è il Teatro Nazionale, che è a due passi. Sono due teatri molto diversi, dedicati per struttura, caratteristiche, a lavori diversi, ma hanno pari dignità. Poi l'opera però si espande, invade un po' la città.
0: Sì, deve farlo. L'opera ha due sedi, o diciamo almeno due sedi principali, che sono il Costanzi e il Nazionale. Il Nazionale si è dovuto riprendere dopo la pandemia, perché comunque la pandemia lo ha molto trasformato in una sala prova. Adesso è di nuovo uno spazio performativo e stiamo dando via via. Ci vuole un po' di tempo, lo stiamo facendo, prendendoci il tempo giusto, una identità a quello spazio, però l'opera non può non stare fuori. Allora andare al Valle ci è sembrata la cosa più bella e più naturale, ma semplicemente per partecipare di una grande festa di questa città, e io direi di questo paese, che recupera un teatro importantissimo come il Valle, che è stato negato per troppi anni, che è stato oggetto anche di un bel movimento dal basso di appropriazione e riappropriazione, e che adesso torna anche nella mano istituzionale, ma è giusto che sia una mano il più ampia possibile. Quindi bene che ci siano tutti, noi abbiamo sentito il dovere di essere parte di questa, il dovere e il piacere di questa grande festa del Teatro Valle, facciamo con Cenerentola, che è proprio un'opera nata lì, quindi insomma abbiamo cercato anche di farlo con un ragionamento dietro. Abbiamo scelto Mario Martone come regista, non è casuale. Mario Martone, in quel tempo di appropriazione e riappropriazione di un teatro chiuso, ha avuto un ruolo e adesso partecipa come regista. Cioè, mi pare tutto molto bello, però il Teatro dell'Opera esce tutti i giorni. Siamo stati a Ostia con il camion l'altro giorno e c'erano migliaia di persone. È il senso di un teatro che nel sentire la responsabilità di essere un servizio pubblico, perché questo lo dobbiamo ribadire, i teatri d'opera in Italia sono privati ma svolgono un servizio pubblico, non dimentichiamocelo mai, perché noi andiamo con il camion a fare papiere di Siviglia.
1: C'è anche una sentenza recente, credo.
0: C'è anche, sì, anche sì, però al di là delle sentenze non dimentichiamocelo mai noi nel nostro cuore, nella nostra testa, quando poi li pensiamo a questi teatri. Perché l'ho detto che siamo al 12° anno di bilancio inattivo, sarò felice di questo, so che questa è una macchina solida perché ha i conti in regola, ma fosse solida con i conti in regola e chiusa dentro questo universo meraviglioso che è il Teatro Costanzi, non starebbe bene, starebbe male. Sta bene perché è solida dal punto di vista gestionale e di bilancio, ma sta benissimo perché invade la città, perché invade i territori, perché incontra le comunità. Abbiamo iniziato Opera Camion pensando a una dimensione di centinaia di persone, ci stiamo confrontando con una dimensione di migliaia di persone, e questo è una gioia straordinaria che restituisce quella funzione pubblica. Non si paga un biglietto per Opera Camion, anzi si porta una sedia.
1: Questo è bellissimo. A proposito, volevo fare due ultime domande rapidissime. Uno, ricordare che sì, è importantissimo il bilancio inattivo, anche perché il teatro ha un lavoro sul debito precedente che ogni anno deve fare, quindi significa che c'è un lavoro doppio che si sconta, e quindi si va avanti in positivo, però al tempo stesso ha tante questioni aperte con la città, perché voi quest'anno andate al Circo Massimo a fare uno spettacolo, è un lavoro che avete già conosciuto durante la pandemia, con una vittoria, se vogliamo, anche di una situazione totalmente inedita, però avete bisogno di tornare a Caracalla, quindi avete bisogno di un rapporto con la città, e nel rapporto con la città è anche quello dei costi dei biglietti, cioè di come funzionano. E ho visto che ci sono tante modalità diverse per venire a teatro, per trovare dei pacchetti, per far cercare di venire un po' tutti. È una questione che questa sera anche ultimamente si è molto discussa, quella dei costi dei biglietti, soprattutto delle gallerie, delle fasce che costano di meno.
0: La scelta anche quest'anno è di non aumentare il prezzo dei biglietti. Questa mi pare è proprio una scelta, una volontà. È un tempo difficile. Stiamo attraversando tutti un tempo difficile. Noi abbiamo deciso che il prezzo dei biglietti resta quello. Questo vuol dire che con 20 euro si viene al Teatro dell'Opera. Poi naturalmente la poltronissima costa molto di più, però con 20 euro si viene in anfiteatro, che è un posto dell'anima, facciamo così.
1: È un posto magnifico, io ci sono stato tanto da ragazzino. Le leggi oggi non ci permettono di usarlo tutto,
0: esatto.
1: E chissà che un giorno non si possa rivedere quella normativa in parte,
0: esatto.
1: No?
0: Però questa è una scelta che si unisce ad altre logiche di marketing, per cui tu, se vuoi, puoi comprare l'intero pacchetto con tutta l'offerta, che sono 13 opere, 7 balletti, ma puoi fare anche delle piccole, puoi confezionarti dei pacchetti più piccoli che ti permettono comunque di venire a godere della meraviglia dell'opera. Questo credo che lo dobbiamo alla comunità, proprio perché, come dicevamo, svolgiamo un servizio pubblico. Il tema di Caracalla è un tema assolutamente centrale. Dobbiamo tornare a Caracalla. La cosa importante è che tutte le istituzioni coinvolte, che naturalmente non siamo solo noi, ma il Ministero della Cultura, la Soprintendenza della dottoressa Porro, il Comune, naturalmente, sono tutte coinvolte in questo sforzo. Io incrocio le dita e spero che nel 2027 potremo tornare a Caracalla. Intanto facciamo una stagione al Circo Massimo e ci impegniamo al massimo per quello.
1: E noi ci ritroviamo, perché oltretutto sappiamo già in anticipo anche i titoli delle prossime inaugurazioni, quindi esatto. La radio ci sarà sempre con voi.
0: Molto bene, e noi siamo contenti e sappiamo che siete al nostro fianco, e per noi è molto importante, quindi vi ringraziamo.
2: Era la voce dunque di Francesco Giambrone, intervistato questa mattina da Andrea Penna in occasione della presentazione di questa nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma. Sono le 23:21 in questo istante, e come vi avevo detto in apertura della nostra trasmissione, ci è piaciuta l'idea di provare ad indagare un genere musicale molto specifico, che è quello del notturno, e in particolare il notturno per tastiera, in sostanza il notturno per pianoforte, perché certo si è sempre scritta musica da suonare anche di notte, le variazioni Goldberg di Bach, ancora non esisteva il pianoforte, ma secondo la leggenda sono state scritte proprio perché c'era un conte che non riusciva a dormire e curava la sua insonnia con esecuzioni di quelle che abbiamo poi conosciuto appunto come variazioni Goldberg. Ma in realtà il notturno, proprio un brano che si intitoli Notturno, che sia stato scritto per una tastiera pianistica, ha un suo inizio, è una storia che nasce grazie a un irlandese, il compositore John Field, che era stato allievo assistente di Clementi a Londra. Clementi era compositore, ma era anche editore, era anche costruttore e venditore di pianoforti, era un grandissimo organizzatore musicale. In qualche modo Field fu ispirato da lui, da questo soggiorno, dai viaggi che Clementi gli aveva permesso di affrontare sempre come suo assistente, e a un certo punto Field ha un'idea, che è un'idea semplice se vogliamo, ma anche rivoluzionaria, nel senso che immagina che si possa scrivere una musica pianistica con una melodia cantabile, semplice, sospesa, affidata alla mano destra, mettendo sotto degli arpeggi alla sinistra. E questa semplicità, questa leggerezza, questo modo di raccontare la notte o di alludere a qualche cosa funziona, e quindi i notturni di Field diventano poi effettivamente una matrice per molta musica che è nata dopo. Provate ad ascoltare forse il suo più famoso, il numero 5 in si bemolle maggiore, per rendervi conto.

Era il notturno numero 5 in si bemolle maggiore di John Field, che abbiamo ascoltato da Michel O'Rourke. E certamente era una musica nota a Chopin, conosceva questo modo di fare, questo senso della melodia cantabile, la raffinatezza della costruzione, la raffinatezza in particolare dell'armonia. Ma quando Chopin decide di scrivere i propri notturni, che poi diventano poi notturni per antonomasia, accade qualche cosa che ha a che fare un po', se volete, col senso di questa musica. La leggerezza che abbiamo trovato qui diventa una sorta di intensità, l'idea di una notte quieta si sposta verso quella di una notte in cui si pensa, si riflette, si fa qualcos'altro. Certo, i notturni di Chopin hanno addosso altre possibilità anche interpretative, benché il gioco fosse per certi versi simile. A Chopin piaceva molto la melodia delle opere italiane, amava molto Rossini, quindi fingeva quasi di avere alla mano destra un soprano o un tenore che svolgevano la loro melodia a poco e alla mano sinistra qualche cosa che infiocchettava tutto questo, che lo sosteneva con degli arpeggi, gli permetteva ogni tanto di arricchirsi con pizzi e merletti, diciamo, che è quello che capita con il suo notturno più celebre, quello in mi bemolle maggiore, l'opera 9 numero 2, che ha addosso anche qualche cosa che assomiglia a una sorta di improvvisazione mascherata. Sembra quasi che la musica nasca da se stessa, che si sviluppi, che proliferi rispetto a quello che è già stato pronunciato e quindi che è già stato scritto sulla carta, anche se rimane questa tensione, questa idea che si arriverà da qualche parte, che questa notte insomma deve condurre, ti deve far viaggiare, non è semplicemente un tener compagnia, questa è un'esplorazione. Lo ascoltiamo, questo celeberrimo notturno, grazie a Daniel Barenboim.

Il notturno in mi bemolle maggiore opera 9 numero 2 di Chopin che abbiamo ascoltato da Daniel Barenboim, e questa stessa tonalità è quella utilizzata da Fauré un po' di tempo dopo, nel 1884, quando scrive il suo quarto notturno. Fauré aveva scritto notturni per molti anni, quasi mezzo secolo di vita accompagna la scrittura dei suoi 13 notturni, ma questo in particolare, il suo numero 4, sembra che riprenda da Chopin l'idea di spostare sempre avanti la risoluzione, come se gli accordi non arrivassero mai quando uno se li aspetta, come se la melodia stentasse a cadere, rimanesse in una sorta di perenne levare, che è qualcosa di concettualmente assurdo, ma capite quello che sto provando a suggerire, no? Una musica che spinge avanti, fa slittare, non si appoggia mai. È un notturno che peraltro il pubblico francese stentò a capire, la critica lo massacrò, il povero Fauré. L'unico che riuscì a intuire che c'era qualcosa di interessante in questa idea di abbandonare in parte i canoni armonici era stato Ravel, che era suo studente al Conservatorio di Parigi e aveva ovviamente visto qualche cosa che poi avrebbe fatto proprio, l'idea che l'armonia potesse a poco perdere il tipo di funzionalità tradizionale ereditata dall'epoca barocca, dal classicismo, dal primo romanticismo, è diventare poi semplicemente un colore, come in parte si ascolta proprio in questo notturno numero 4, il mi bemolle maggiore di Fauré, che noi sentiamo con l'interpretazione di Jean-Philippe Collard.

Ed era il notturno numero 4 in Mi bemolle maggiore, opera 36 di Gabriel Fauré, che abbiamo ascoltato da Jean-Philippe Collard. E se rimaniamo in Francia, in questa declinazione specifica dell'idea del notturno pianistico, possiamo trovarci a confrontarci con il secondo dei notturni di Satie, che aveva scritto una serie di 5 notturni un po' verso la fine della sua vita, era nel 1919, sono le sue ultime pagine pianistiche. Peraltro non sono pagine buffe, bizzarre, con dei titoli estrosi o didascalie ironiche come Satie amava fare. In realtà queste sono pagine tenere, brevissime, sono in questo senso davvero notturne, anche un po' misteriose. Probabilmente sono tra le pagine davvero più misteriose che Satie abbia mai firmato. Lo ascoltiamo, questo suo brevissimo secondo notturno, grazie ad Aldo Ciccolini.

un po' sospeso, un po' conclusivo, bizzarro questo secondo notturno di Satie che abbiamo ascoltato da Aldo Ciccolini. E se rimaniamo ancora in ambito francese possiamo incontrare gli 8 notturni scritti da Poulenc tra il 1929 e il 1938, 8 piccole pagine che sono dedicate ad amici, a conoscenti, ad amici artisti, pittori del suo ambiente, insomma delle pagine d'occasione che poi solo a un certo punto Poulenc decise di raccogliere in un'unica pubblicazione. Questo che noi ascoltiamo, il suo primo in do maggiore, all'indicazione Saint-René, dunque senza trascinare, per sottolineare, come Poulenc amava spesso ripetere, quanto la musica dovesse scorrere, dovesse fluire. E se c'è un qualche tipo di riferimento ideale a Chopin, non è così difficile coglierlo, va in una direzione che di nuovo trasforma, se volete, il senso della musica notturna. Per Field era un accompagnamento, per Chopin era una rivelazione, forse, di qualche cosa che poteva accadere nella notte. Per Poulenc diventa sì un omaggio ai suoi antecedenti, ma anche una dichiarazione, se volete, molto francese relativa al fatto che le cose vere si dicono in modo allusivo, insomma non si può mai dichiarare molto apertamente, bisogna trovare un modo per passare vicino alla verità e riuscire a pronunciarla in qualche modo. Qui per noi lo fa un grande pianista come Gabriel Taquinot.

Era il primo dei notturni di Poulenc che abbiamo ascoltato da Gabriel Taquinot. E in quella stessa Parigi si era formato peraltro un compositore catalano come Federico Mompou, che molto aveva assorbito dallo spirito di quegli anni e forse anche dall'idea di poter scrivere musica per la notte. Lui peraltro era figlio di un fonditore di campane e qualcuno ha sottolineato che la musica di Mompou sembra che rifletta un po' questa idea che prima c'è un silenzio e poi c'è un suono che arriva all'improvviso e che stenta un po' a spegnersi, che continua a risuonare a lungo. E lo si ascolta un po' anche nella sua musica cagliada, la sua musica silenziosa. Ci sono quattro quaderni che raccolgono questa musica che per certi versi è proprio notturna nella direzione che abbiamo un po' ascoltato questa sera, questa difficoltà a trovare una direzione, questa difficoltà a spegnersi, come il respiro di qualcuno che cerca di dormire ma non riesce a trovare il ritmo giusto. Ascoltate come anche Mompou segua un po' questo modo di fare. L'esecuzione che abbiamo scelto per il quarto numero del suo primo quaderno di musica cagliada è quella di Giancarlo Simonacci.

Il quarto numero dunque dal primo quaderno della musica Cagliada di Federico Monpou, che abbiamo ascoltato da Giancarlo Simonacci. Ed evidentemente la notte e i notturni non appartengono semplicemente soltanto alla musica classica, ma il jazz ha scritto delle pagine fondamentali in questa direzione. Quella con la quale vogliamo chiudere la nostra piccola serie è Round Midnight di Thelonious Monk, una pagina che il grande pianista e compositore aveva scritto poco più che ventenne, che è bizzarra da ascoltare. Di nuovo appare in qualche modo enigmatica, con degli accordi dissonanti, questa struttura armonica inattesa che già dall'inizio sembra più una domanda che una risposta, questa progressione che come si avvitasse un po' su se stessa e gli accordi cercano un modo per uscire o per andare da qualche parte. Insomma, se ci pensate, non è poi molto diverso nella struttura musicale rispetto alle altre pagine che abbiamo ascoltato, e la registrazione che è stata scelta è proprio realizzata dallo stesso Monk al pianoforte.

Ed era Thelonious Monk con la sua Round Midnight celeberrima, e ascoltarla eseguita dall'autore naturalmente è un piacere particolare. Trovarci intorno a mezzanotte lo è ancora di più, perché siamo arrivati davvero agli ultimi istanti di Radio 3 Sit, un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, che questa sera firma anche la regia, Victoria Pastore, Azzurra Di Meco. La cura del programma è di Bruno Ruffolo e questa sera si sono alternati alla console Mirko Buonomo e Fabrizio Paccioni. Noi vi aspettiamo domani, come sempre qualche minuto prima delle 20, potremo seguire in diretta il primo dei concerti della serie Pop dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI con Susanna Franchi che ci la racconterà. Insomma, sarà, credo, anche quella una gran bella avventura. Vi lasciamo dunque al seguito della programmazione di Radio 3 e a una notte che vi possa tenere una buona compagnia.

La musica contenuta in questo disco è arcaica, ma è anche futuribile, affermano i Nuhara, e questa idea di far rivivere, di rinnovare la musica di tradizione è davvero un campo di ricerca creativa che sta producendo molte cose interessanti negli ultimi anni. Benvenuti all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con Marina Baglievo che questa notte con noi per la parte tecnica. Abbiamo aperto la nostra puntata di oggi con un brano dal nuovo disco dei Nuhara, disco di debutto per questo trio di musicisti siciliani. Si intitola Rama. Noi abbiamo ascoltato un brano, un canto dei raccoglitori di sale, e ora ve ne proponiamo un altro da questo stesso lavoro, Canto di Trebbiatura. Loro sono i Nuhara.

I Nuhara li abbiamo ascoltati in questo brano. Il nome della band deriva dall'arabo Nuwar, che vuol dire fiore germoglio, passando dal siciliano Nuara attraverso il latino Nohara col significato di orto, così ci dicono i membri della band, che oltre a costruire un filo di comunicazione forte con la musica del passato nella ripresa e rielaborazione di antichi canti di lavoro siciliani, costruiscono un altro filo che è molto evidente, molto presente in questo disco, che è quello che lega la Sicilia al Maghreb e al mondo arabo, a partire naturalmente dal nome del gruppo, ma anche negli strumenti suonati, per esempio nel bendir che abbiamo ascoltato in questo brano, o nelle nacchere di metallo crackheb che abbiamo ascoltato nel brano precedente. E in particolare in questo brano, questo Sboghia, che era un canto di trebbiatura, che è un adattamento arabo della rumba spagnola, quindi il tutto poi con un trattamento elettronico dato dai Nuhara, ovvero Michele Piccione, Federico Pipia e Gabriele Bazza, che abbiamo ascoltato in questi due brani in apertura di puntata. Il disco è stato pubblicato dall'etichetta Trova Robato e si intitola Rama, un lavoro che ci porta alla collaborazione tra Lee Scratch Perry e Mouse on Mars.

0: Can I make a plane? You cannot make rain. I'm a you cannot make green. You cannot make train. You cannot make plane. You cannot make rain. I'm a you cannot make green.
1: Lee Scratch Perry è scomparso nel 2021 e da allora è uscita una messe di pubblicazioni postume, l'ultima in ordine di apparizione, certamente una collaborazione inaspettata, quella con i Mouse on Mars, duo composto da Jan Stefan Werner e Andy Thoma, che ha segnato l'elettronica tedesca degli anni 90, ma anche quella successiva, un incontro che rimane volutamente avvolto nel mistero. E non solo non ci vogliono dire come è avvenuto, ma non ci vogliono dire neanche fino a che punto Lee Scratch Perry è stato coinvolto nel risultato finale di questo disco e come mai il lavoro sia uscito a 5 anni di distanza dalla morte e 7 dalla registrazione. E quindi con questo dubbio, ma con il piacere di riascoltare la voce del grande sovvertitore, The Great Upsetter, Lee Scratch Perry, abbiamo ascoltato un brano tratto da questo Spatial No Problem, che esce per l'etichetta Domino a nome Lee Scratch Perry and Mouse on Mars. Il brano era Economic Train, un ascolto che ci porta ad altri ritmi e ad altri trattamenti elettronici, quelli del musicista francese di origini iraniane Chinna Pegami, nel suo album di debutto intitolato Music for Tombak and Synth.

In francese usiamo la parola matière per descrivere il suono e significa materia, qualcosa di tattile. E io tratto il suono proprio così, come qualcosa a cui posso dare forma, che posso modellare, che posso lavorare come l'argilla. Ed è un disco molto materico, questo di Cinna Pegamy, intitolato Music for Tombak and Synth, dal quale abbiamo ascoltato la traccia di apertura intitolata Mutosi, e lo è sia nella sua componente acustica che in quella elettronica, un disco che traduce la passione del musicista francese sia per il tamburo a calice della tradizione persiana, il tombak, ma anche per i sintetizzatori modulari, mettendo insieme anche la pratica improvvisativa, tipica della musica per tombak, l'elettronica di sintesi e il lavoro di produzione in studio. Ed è un procedimento che ha ingredienti simili a quelli del prossimo ascolto, un disco dove il pianista britannico Alexander Hawkins ha fatto ampio uso del processo di post-produzione, un fatto inedito, quantomeno inusuale per Alexander Hawkins, e che lo avvicina a musicisti come Macahem Craven o ai suoi compagni di etichetta Los Angelini SML, ma naturalmente la lista è molto lunga e non è neanche un fatto, come dire, di oggi. Il risultato nel caso di Alexander Hawkins riesce a mantenere la freschezza dell'interazione dal vivo, un po' come fosse una ricomposizione con musicisti del calibro di Roddy Davis all'arpa, Hamid Drake alla batteria, Nicole Mitchell al flauto, Matthew Wright ai giradischi e al campionamento dal vivo, Alexander Hawkins è al pianoforte, al sintetizzatore e al campionatore in questo brano tratto da No Nation But Imagination intitolato Open Sea Boats Land.

Una musica ritualistica, vagamente primordiale, quella nata dall'incontro fra Dania e Rosso Polare, una musica che sembra attraversata dai fantasmi di culture passate, da qualche incantesimo misterioso rievocato attraverso i field recording e attraverso i suoni del folklore dell'Asia occidentale. Dania Shihab è artista sperimentale, nata in Iraq, cresciuta in Tasmania e oggi con base a Barcellona. I Rosso Polare invece sono il duo milanese composto da Cesare Lo Popolo e Anna Vezzosi. La loro ricerca si muove principalmente fra ambient e registrazioni sul campo. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Gush from the Pulp of My Eyes, che chiude l'album uscito a inizio 2025, proprio pubblicato da Dania insieme al Rosso Polare e intitolato Keep Smoking Swamp. Il trio sarà uno degli ospiti della seconda edizione di Spellbound, festival curato da Al Mare, organizzazione dedicata principalmente ai linguaggi contemporanei, organizzazione che fa base a Torino, la città in cui si svolge Spellbound, che quest'anno sarà incentrato sul concetto di memoria sonora dei paesaggi e sul dialogo tra passato e futuro proprio attraverso il suono. Spellbound si svolgerà in due momenti distinti, con un primo appuntamento il 27 e il 28 giugno, per poi tornare a settembre, il 26 e il 27 settembre, con un secondo appuntamento, la location principale, come lo scorso anno, è sempre il PAV, il Parco del Centro d'Arte Contemporanea, ma poi verranno coinvolti anche altri spazi di Torino, come l'Orto Botanico, l'Imbarchino del Valentino e il Magazzino sul Po. Il programma di Spellbound di quest'anno prevede uno sleeping concert inedito di Inchisi, la performance The Vestibule a cura di Rosso Polare, Giada Pignotti, Hmot e Dania, e poi un reading di Haitham El Vardani e una listening session a cura di Luigi Monteanni e Stas Sherifulla. Il programma di settembre invece includerà artisti come Kamaru e Takak Takak, e poi immaginiamo che ne verranno annunciati altri. Per maggiori informazioni sulla seconda edizione di Spellbound, doppio appuntamento a Torino il 27 e il 28 giugno e poi il 26 e il 27 settembre, il consiglio è di visitare il sito almare.xyz.

In questa parte di battiti continuiamo con alcune segnalazioni di appuntamenti con la musica dal vivo, in particolare festival e rassegne in arrivo nei prossimi giorni, e quindi da Torino con Spellbound andiamo a Palestrina, dove torna una nuova edizione di Polisonica, il festival organizzato dall'omonima etichetta che quest'anno si svolgerà dal 25 al 28 giugno, sempre nei bellissimi spazi del convento e della chiesa di Sant'Antonio Abate. Quattro i concerti in programma, quindi uno al giorno, tutti immaginati per risuonare in qualche modo con il luogo che li accoglie, e tutti anticipati a partire dal tardo pomeriggio con ascolti e installazioni nell'antico orto della chiesa, chiamato per l'occasione Giardino Sonoro. Il programma di Polisonica 2026 prevede quindi l'apertura giovedì 25 con il live di A Bad Day, il duo composto dallo storico chitarrista di massimo volume, Egle Sommacal, insieme a Sara Ardizzoni, che abbiamo ascoltato diverse volte con il suo alter ego, il suo progetto da solista Dagger Moth. Si va avanti venerdì 26 con Hayalet, un altro duo, quello composto da Flavia Massimo, violoncellista, sound artist, direttrice artistica della rassegna Paesaggi Sonori. Con lei c'è Caterina Palazzi, compositrice e contrabbassista. Polisonica va avanti sabato 27 con il live di Gabriele Gasparotti e Benedetta Dazzi. Il brano che abbiamo ascoltato poco fa era proprio Anabasi, tratto da Tropismi, album del 2024 di Gabriele Gasparotti, che è compositore, polistrumentista, regista. Sul palco condivide una musica molto ritualistica, appunto insieme a Benedetta Dazzi, che è sound designer e che suona diversi strumenti, tra cui bucla, viola, violoncello, nastro magnetico e coppe d'acqua amplificate. Chiusura di festival domenica 28 con il live di Laura Masotto, compositrice e violinista che si muove tra formazione classica e post-rock, che tornerà con un nuovo album nel 2026 intitolato Notturno. Per maggiori informazioni su Polisonica a Palestrina dal 25 al 28 giugno, il consiglio è di visitare i canali social del festival e dell'etichetta.

Si chiamano Milkweed, sono un duo con base a Londra, non si conoscono le loro identità, la loro musica distorce, filtra, reinterpreta i miti e le leggende delle tradizioni del Galles oppure dell'Irlanda, come nel caso del loro ultimo album in studio, il tutto in una chiave un po' a bassa fedeltà, analogica e evidentemente potremmo dire anche ontologica. I Milkweed sono uno dei nomi più interessanti e diciamo anche misteriosi della scena folk contemporanea britannica. Slacker Trad è il modo in cui sono soliti chiamare la loro musica. Il brano che abbiamo appena ascoltato era The Punks of Ulster, tratto da Remscella, che è proprio l'ultimo album del 2025 dei Milkweed, i quali saranno uno dei nomi in cartellone della prossima edizione di Holidays Festival. Continuiamo quindi con le segnalazioni da Palestrina, in provincia di Roma. Andiamo a Scopoli, vicino Foligno, dove dal 31 luglio al 2 agosto torna una nuova edizione del Festival di Musica Indipendente, nato nel 2015, Holidays. Si svolge in particolare nel contesto naturale della Valle del Menotre, un festival quindi con uno stretto rapporto con il territorio in cui è nato. E non a caso la riflessione dell'edizione di quest'anno si concentra sul concetto di abitare i luoghi e di costruire con loro un rapporto fatto di memoria, di partecipazione, di attenzione, riconoscendo il valore delle comunità e delle storie che lo rendono vivo. Forse uno dei tratti peculiari, ci permettiamo di dire, di alcuni dei festival più interessanti, più contemporanei, più proiettati realmente e paradossalmente forse verso il futuro che abbiamo attualmente in Italia. Oltre alla musica, Holidays ospita trekking, laboratori, talk e performance off-site. Per quanto riguarda la line-up annunciata finora in ambito live, troviamo anche, oltre ai Milkweed, gli indonesiani Kuntari, l'energia afro-brasiliana dei Roda de Santo e poi Alfio Antico, l'hip hop neo soul di Sorvina, Devon Rexy con la loro psichedelia acida, Green Gardens, Elia Minnelli, Dave the Rose and the Rituals, Orange Car Crush e Real Miracolo. Holidays Festival si terrà quindi dal 31 luglio al 2 agosto nella Valle del Menotre. Per maggiori informazioni il sito di riferimento è holidaysfestival.it.

The Well è il quarto album solista di Tracy Bryant, cantautore californiano di Los Angeles che avevamo lasciato nel 2019 con Hush e che storicamente, insomma, non ama raccontare molto del suo vissuto personale, preferendo lasciare alla musica che scrive il compito di darci elementi per conoscerlo e capire da dove arrivino certe ispirazioni o certi gusti. Fondatore del quartetto post-punk Corners, Bryant è poi passato alla carriera in solo una decina di anni fa, nel 2016 con Subterranean, risultando poi molto prolifico con la pubblicazione di 3 dischi in 4 anni. Questo album invece, The Well, ha richiesto una pausa più lunga ed è un lavoro molto più personale del solito, scritto per esorcizzare anche avvenimenti importanti e esplicitati e consegnati al pubblico in musica attraverso un approccio cantautorale che passa dalla composizione al pianoforte invece che alla chitarra, come è stato sempre solito fare, e dai toni molto più scuri con influenze post-punk e tocchi un po' più psichedelici di quanto abbiamo trovato nei brani di questo artista negli ultimi anni, oltre a un'atmosfera che ci riporta un po' agli anni 90.

Hush, disco precedente a The Well, è del 2019, come dicevamo, per cui la pandemia e la forzata assenza di una band durante la prima stesura dei brani è senza dubbio stato un fatto che ha contribuito appunto alla composizione dei pezzi invece di questo disco al pianoforte, fatti in solitaria e accompagnati dall'ascolto di Arthur Russell e Vince Guaraldi. Inoltre, come abbiamo accennato, una serie di fatti personali, quindi l'improvvisa scomparsa del padre dell'artista avvenuta nel 2022 e poi la nascita 3 mesi dopo del suo primo figlio hanno chiaramente influito sulla portata emotiva delle nuove canzoni raccolte in questo disco, che sicuramente appare come una svolta nella carriera artistica di Tracy Bryant, qualcosa che si riconosce come nuovo. A collaborare con lui nella realizzazione di The Well troviamo il produttore Jojo Ashworth, suo amico di lunga data, il batterista Cameron Gartung, e poi ritroviamo, come già accaduto in passato in altri brani di questo artista, la supervisione e la composizione di alcuni testi di Kimberly Fitzner, moglie di Tracy Bryant. Abbiamo ascoltato i brani Meet Me e Danny, e l'ultima traccia che vi proponiamo da The Well si intitola Famished.

da cui abbiamo appena ascoltato Book of Ships, composizioni che permettono, come spesso accade in alcuni dischi di questi generi, insomma, pop, indie, di abbandonarsi in una specie di accogliente comfort zone sonora, a meno di non voler lasciare spazio ai testi e alla loro portata a volte malinconica e che ci conducono a voler vedere più a fondo nelle vite di chi li scrive. In questo caso i brani sono stati composti tra la città New York, nello specifico, e la campagna nelle sue vicinanze, in cui Paxton si è trovato proprio a cercare ispirazione, mentre tra i temi centrali dell'album troviamo proprio la sua vita, la sua esperienza a cavallo dell'Oceano Atlantico. Anche nel brano che abbiamo appena ascoltato troviamo proprio una parte di testo che recita: tu sai che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, ma non sai a dove appartieni. Ascoltiamo ancora un brano da Soft Peaks dal titolo Out in the Open.

In questa sezione dibattiti piena di parole passiamo ad ascoltare due progetti nati in Italia. Il primo è Tristi Tropici, che firma Prossimità, quello che abbiamo appena finito di ascoltare, tratta dal loro disco d'esordio Traduzioni. Dario Martorana, voce chitarra, Giulio Stermieri, basso, tastiere e cori, Antonio Maria Rapa, batteria, percussioni e cori. Sono un trio emiliano che diventa appunto Tristi Tropici e che dopo due EP vede venire alla luce questo primo disco uscito a maggio per l'etichetta Brutture Moderne. L'italiano che abbiamo sentito proprio in prossimità, ma anche inglese, francese, a tratti latino e espressioni che vengono dal dialetto, sono tutte le lingue che si incontrano in traduzioni e che partecipano a creare questo contesto che disloca più che collocare fisicamente o musicalmente chi ascolta e che gioca, questo lo fa questo progetto dalla sua nascita, sulla creazione di immaginari geografici o artistici che punono all'evasione, al viaggio, ma senza, diciamo, pretenderlo, senza forzature, anzi accompagnando il pubblico in maniera molto appunto leggera.

Molle Mare, brano di Tristi Tropici, tratto dal loro primo album Traduzioni, e come dicevamo anche il prossimo disco che proponiamo in questa notte un po' easy listening per il contesto tra pop, folk e cantautorato di un artista italiano. Ascoltiamo un brano di Antonio Del Donno in veste di Masnadero.

Masnada Classica è l'esordio cantautorale di Antonio Del Donno dopo, anche in questo caso, quasi 15 anni di esperienze in band, prima i Beneventani 23 and Beyond the Infinite e poi i Fainting Goats. 10 brani sono contenuti in questo Masnada Classica, in cui Del Donno vuole far incontrare il folk cantato, tra l'altro in inglese, come abbiamo sentito, e la chitarra classica con ispirazioni gitane e vicine al flamenco, come invece sarà molto chiaro nel prossimo brano. In alcuni di questi brani è aiutato da un gruppo di collaboratori: Antonio Prugno Siniscalchi al synth, Alberto Piccini al flauto, Giulio Izzo al contrabbasso, Andrea Vernillo al pianoforte e Roberto Di Blasio al sassofono, ma nel prossimo pezzo lo troviamo da solo. Lui è Masnada e il brano è Masnada.

0: Il primo avvenimento di una certa importanza in famiglia fu la morte di Mr. Norris, che avvenne quando Fanny aveva circa 15 anni e inevitabilmente apportò modifiche e novità. Mrs. Norris, lasciata la canonica, si trasferì dapprima a Mansfield Park e successivamente in una casetta di proprietà di Sir Thomas al villaggio, e si consolò per la perdita del marito, rendendosi conto che poteva benissimo fare a meno di lui, e per la riduzione degli introiti, accettando l'evidente necessità di più rigide economie. Alla morte di Mr. Norris, il diritto di succedergli passò a un certo dottor Grant, che di conseguenza venne a risiedere a Mansfield. Aveva una moglie di una quindicina d'anni più giovane, ma non avevano figli, ed entrarono nell'ambiente accompagnati dalle consuete voci favorevoli che li presentavano come due persone perfettamente rispettabili e simpatiche. Arrivò il momento previsto da Sir Thomas, quello in cui la cognata avrebbe rivendicato la sua partecipazione alla cura della nipote, dato che il mutamento nella situazione di Mrs. Norris e il procedere negli anni di Fanny sembravano non solo vanificare ogni precedente obiezione all'idea di una loro convivenza, ma dare anzi a quell'idea un che di decisamente auspicabile. E poiché la situazione economica di Sir Thomas aveva subito un certo declino a causa di talune recenti perdite avvenute nelle sue proprietà nelle Indie occidentali, aggravate dalle sregolatezze del primogenito, divenne una prospettiva tutt'altro che sgradevole anche per lui essere sollevato dalle spese del mantenimento attuale della ragazza e dall'obbligo di fornirle in futuro una dote. Pienamente convinto che le cose dovessero andare in quel modo, ne parlò con la moglie e la prima volta che a lei ritornò alla mente la questione, caso volle che fosse presente Fanny e con tutta calma le disse: «Dunque, Fanny, stai per lasciarci e andare a vivere con mia sorella. Sei contenta?» Fanny fu talmente sorpresa che non seppe fare altro che ripetere le parole della zia. «Sto per lasciarvi?» «Sì, cara, come mai sei così stupita? Sono 5 anni che stai da noi e mia sorella ha sempre avuto l'intenzione di prenderti con sé quando Mr. Norris ci avesse lasciati. Ma tu verrai comunque qui a preparare i miei ricami». La notizia fu per Fanny tanto spiacevole quanto era stata inattesa. Non aveva mai ricevuto alcuna gentilezza dalla zia Norris e non poteva dire di esserle affezionata. «Mi spiacerà molto andar via», disse con la voce che le tremava. «Sì, lo credo. Questo è naturale. Immagino che da quando sei arrivata in questa casa avrai avuto poco o niente che ti infastidisse». «Spero di non essere ingrata, zia», disse Fanny con semplicità. «No, mia cara, lo spero anch'io. Ti ho sempre ritenuto una bravissima bambina. E non tornerò mai più a vivere qui». «Mai, mia cara, ma ti troverai in un'abitazione assai confortevole. Non può fare questa gran differenza per te trovarti nell'una o nell'altra casa». Fanny uscì dalla stanza con il cuore affranto. Non riusciva a sentire che la differenza fosse così piccola, non riusciva a pensare che a vivere con la zia potesse darle una gratificazione anche solo minima. Appena si trovò con Edmund, lo mise a parte della sua angoscia. Ma Mrs. Norris non aveva la minima intenzione di prenderla con sé. Non le era mai venuto in mente, se non come una cosa da evitare a ogni costo. Perché nessuno potesse aspettarselo, aveva scelto la più piccola abitazione che comunque apparisse decorosa fra tutti gli edifici presenti nella parrocchia di Mansfield. La casa bianca aveva spazio sufficiente solo per accogliere lei e le sue domestiche, più una stanzetta per un'amica, un locale che aveva voluto a tutti i costi. Di stanze per gli ospiti alla canonica non c'era mai stato bisogno, ma adesso una camera dove alloggiare un'amica era considerata un'assoluta necessità. «Fanny a vivere con me?» L'ultima cosa al mondo a cui posso aver pensato o che possa immaginare chiunque conosce me e lei. Santo cielo, cosa potrei mai fare con Fanny? Io, una povera vedova indifesa, desolata, in difficoltà su tutto, con lo spirito a pezzi, che cosa potrei fare con una ragazza in quella fase della sua vita? Una quindicenne, proprio l'età in cui più si ha bisogno di attenzioni e aiuto, l'età che mette alla prova gli spiriti più brillanti. È impossibile che Sir Thomas si aspetti sul serio una cosa del genere.
1: Per la verità non lo so. Immagino che abbia pensato che fosse la soluzione migliore.
0: Ma non posso credere che abbia detto che desiderava che prendessi Fanny con me. Sono sicura che nel suo cuore non poteva esserci un simile desiderio.
1: No, ha detto solo che lo riteneva molto probabile e anch'io lo pensavo. Abbiamo pensato tutti e due che per te sarebbe stato un conforto.
0: Ma cara sorella, se consideri la mia penosa situazione, come potrebbe essere un conforto per me? Eccomi qui, povera vedova desolata, privata del migliore dei mariti, la salute rovinata a occuparmene e curarlo, lo spirito ancor più rovinato, tutta la mia serenità in questo mondo distrutta, a malapena in grado di mantenermi nel rango di gentildonna e restare capace di vivere in modo da non disonorare la memoria del caro estinto. Quale conforto potrebbe offrirmi farmi carico del peso di Fanny? Anche ammesso che possa desiderarlo per il mio bene, non farei mai una cosa così ingiusta per quella povera ragazza. È in buone mani e sa di trovarsi bene. Io debbo tirare avanti come posso, lottando in mezzo alle mie pene e alle mie difficoltà.
1: Dunque non ti rincrescerà vivere tutta sola?
0: Mia cara, la gran parte dei miei giorni futuri trascorrerà nell'isolamento più totale. Se solo riuscirò a sbarcare il lunario, non chiederò altro.
2: Presto Fanny venne a sapere quanto vani fossero stati i suoi timori di un allontanamento. E la sua spontanea felicità al momento di quella scoperta portò una certa consolazione a Edmund. Mrs. Norris prese possesso della Casa Bianca, i Grant arrivarono alla canonica e una volta passati questi eventi, tutto a Mansfield continuò per qualche tempo come al solito. Mostrando un carattere cordiale e socievole, i Grant suscitarono in generale una grande soddisfazione tra le loro nuove conoscenze. Di difetti ne avevano e Mrs. Norris fu svelta a individuarli. Il reverendo era molto amante della buona tavola e non lasciava passare giorno senza un pasto abbondante. E Mrs. Grant, anziché trovare il modo di soddisfare quella sua tendenza con poca spesa, pagava alla cuoca un salario alto quanto quelli in uso a Mansfield Park e ben di rado la si vedeva occuparsi delle faccende domestiche. Mrs. Norris non riusciva a parlare senza risentimento di quel modo di fare o delle quantità di burro e di uova che venivano abitualmente consumate in quella casa.
0: Nessuno più di lei, diceva, amava l'abbondanza e l'ospitalità. Nessuno più di lei detestava la grettezza. La canonica, a quanto ne sapeva, non era mai stata priva di comodità, non aveva mai mostrato niente di spiacevole ai suoi tempi. Ma quello era un modo di andare avanti che non riusciva proprio a capire. Una gran dama in una canonica di campagna. Era del tutto fuori luogo. Per Mrs. Grant la sua dispensa doveva essere più che sufficiente.
2: Dalle informazioni che aveva raccolto, era arrivata alla conclusione che Mrs. Grant non aveva mai posseduto più di 5.000 sterline.
1: Lady Bertram ascoltava, senza troppo interesse, questo genere di sproloqui. Non era in grado di valutare gli errori compiuti in fatto di economia domestica, ma percepiva la gravità del torto commesso alla bellezza nel fatto che Mrs. Grant occupasse un posto così elevato nella vita senza aver nulla di attraente, ed esprimeva il proprio stupore su questo punto quasi con la stessa insistenza, anche se non con pari approfondimento, con cui Mrs. Norris discuteva di quell'altro punto.

Non era passato un anno da quando quelle opinioni avevano cominciato a essere esposte che nella vita della famiglia si verificò un altro evento, di tale importanza che riuscì a occupare un notevole posto nei pensieri e nelle conversazioni delle signore. Sir Thomas ritenne utile recarsi di persona ad Antigua per sistemare meglio i propri affari e portò con sé il figlio maggiore nella speranza di troncare alcune delle brutte relazioni che intratteneva in patria. Lasciarono l'Inghilterra con la prospettiva di rimanere via per quasi un anno. La necessità di quella iniziativa dal punto di vista finanziario e la speranza che si rivelasse utile per il figlio indussero Sir Thomas ad accettare il peso di un distacco dalla famiglia e a lasciare le figlie sotto la guida di altri proprio in quel momento, il più interessante della loro vita. Non poteva pensare che Lady Bertram fosse in grado di prendere il suo posto con loro e neppure di svolgere a dovere i compiti che sarebbero comunque toccati a lei. Ma la diligente sollecitudine di Mrs. Norris ed il buonsenso di Edmund gli davano una fiducia sufficiente a consentirgli di partire senza timori per la loro condotta. Bertram, ultimamente, aveva trascorso così poco tempo in casa che la sua assenza di adesso aveva ben scarso peso. E Lady Bertram, ben presto, ebbe modo di scoprire, con una certa sorpresa, quanto bene si trovavano loro anche senza il padre del ragazzo. Quanto bene Edmund riusciva a fare le sue veci nell'affettare la carne, parlare con il fattore, scrivere all'avvocato, organizzare la servitù, risparmiandole, non meno del marito, ogni possibile fatica o fastidio in tutte le cose, tranne che nello scrivere le sue lettere personali. Dopo una navigazione tranquilla, giunsero le prime notizie dell'arrivo senza difficoltà dei viaggiatori ad Antigua. Ma non prima che Mrs. Norris si fosse abbandonata a terribili ansie e che cercava di trasmettere anche a Edmund ogni volta che riusciva a trovarsi sola con lui. E poiché aveva la certezza che sarebbe stata la prima a ricevere notizia di una fatale catastrofe, aveva già studiato il modo di comunicarla agli altri. Quando ecco che le assicurazioni di Sir Thomas, che erano entrambi vivi e vegeti, la obbligarono a mettere da parte, per il momento, la sua agitazione e i suoi premurosi discorsi preparatori. L'inverno arrivò e passò senza che le fosse necessario tornare a ricorrervi. I resoconti continuarono a giungere perfettamente positivi e Mrs. Norris, organizzando divertimenti per le nipoti, assistendole nella toiletta, esibendo i loro pregi e guardandosi in giro alla ricerca dei loro futuri mariti, aveva talmente tante cose da fare. In aggiunta a tutte le sue mansioni domestiche, a qualche interferenza in quelle della sorella e ai comportamenti scialacquatori di Mrs. Grant da tenere d'occhio, che le rimaneva pochissimo tempo da dedicare alle angosce per gli assenti. Fanny non partecipava alle feste della stagione, ma le piaceva rendersi utile come compagna della zia quando quelle feste portavano via il resto della famiglia. E poiché Miss Lee aveva lasciato Mansfield, lei diventava naturalmente tutto ciò che occorreva a Lady Bertram durante la serata di un ballo o di un ricevimento. Le parlava, l'ascoltava, leggeva per lei. E la tranquillità di sere come quelle, il suo sentirsi in quei tête-à-tête perfettamente al riparo da qualsiasi forma di sgarbo, costituivano un'indicibile soddisfazione per una mente che di rado conosceva pause nei suoi allarmi o imbarazzi. Quanto agli svaghi dei cugini,
adorava ascoltarne i racconti, soprattutto dei balli, e sentire con chi aveva danzato Edmund. Ma aveva una considerazione troppo scarsa della propria condizione per immaginare che potesse essere ammessa anche lei a esperienze del genere, e ascoltava quindi, neppure sfiorata dal pensiero che potessero in qualche modo riguardarla. Nel complesso, fu per lei un inverno positivo. Benché infatti la stagione non portasse William in Inghilterra, la speranza incrollabile in un suo arrivo era per lei una gran consolazione. Il ritorno degli impegni invernali, tuttavia, non fu per Mrs. Norris privo di effetti, e nel corso del loro procedere la sua mente si trovò così piacevolmente impegnata a sovrintendere ai successi della nipote maggiore da raggiungere una tollerabile pace dei nervi. Se la sorte vorrà che il povero Sir Thomas non faccia mai ritorno, sarebbe particolarmente consolante vedere ben maritata la loro cara Maria. Era un pensiero che le tornava assai spesso, e sempre quando erano in compagnia di uomini facoltosi, e in particolare occasione della presentazione di un giovanotto che di recente aveva ereditato una delle proprietà più vaste e più belle della zona. Fin dal primo momento, Mr. Rushworth rimase colpito dalla bellezza di Miss Bertram ed, essendo incline al matrimonio, ben presto si ritenne innamorato. L'incontro fu assai soddisfacente per entrambe le parti. Miss Crawford trovò una sorella priva di pregiudizi e di rusticità, un cognato che appariva un vero gentiluomo e una casa spaziosa e bene arredata. E Mrs. Grant ricevette quelli che sperava di amare più che mai, un giovanotto e una donna dall'aspetto molto piacevole. Mary Crawford era molto graziosa. Harry, pur non essendo bello, aveva stile e contegno. I modi di entrambi erano vivaci e amabili, e Mrs. Grant diede loro immediato credito per tutto il resto. Era deliziata da entrambi, ma Mary le era più cara, e non avendo mai avuto la possibilità di gloriarsi della propria bellezza, godé fino in fondo dell'occasione di sentirsi fiera di quella della sorella. Non aveva aspettato che arrivasse per guardarsi in giro alla ricerca di un legame adeguato. Aveva puntato lo sguardo su Tom Bertram. Il primogenito di un baronetto non era troppo per una ragazza con una dote di 20.000 sterline, e tutta l'eleganza e le qualità che Mrs. Grant ne era certa avrebbe riscontrato in lei. Ed essendo una donna impetuosa e aperta, erano passate meno di 3 ore da quando Mary era entrata in casa sua che la mise a parte di quanto aveva progettato. Miss Crawford fu molto contenta di trovare così vicina a loro una famiglia di tale livello e non era affatto dispiaciuta né delle attenzioni prodigatele dalla sorella né dalla persona su cui era caduta la sua scelta. Sposarsi era un suo obiettivo, purché si fosse trattato di un buon matrimonio, e avendo già visto Mr. Bertram in città, sapeva che su di lui come persona non si sarebbero potute fare obiezioni, non più che sulla sua posizione sociale.

mentre trattava l'argomento come uno scherzo, quindi, non trascurava di pensarci seriamente. L'idea fu ben presto presentata anche a Henry. «E adesso», aggiunse Mrs. Grant, «avrei pensato una cosa per completare il quadro. Mi piacerebbe tanto sistemarvi entrambi in questo paese e quindi, Henry, tu sposerai la Miss Bertram minore, una ragazza gentile, bella, spiritosa, colta, che ti farà felice». Henry le dedicò un inchino e la ringraziò. «Cara sorella», disse Mary, «se tu riuscissi a convincerlo a fare una cosa del genere, sarebbe per me una nuova fonte di gioia trovarmi come alleata una persona così sagace. E rimpiangerei soltanto che tu non abbia una mezza dozzina di figlie da sistemare. Se vuoi convincere Henry a sposarsi, dovresti procurarti l'indirizzo di una francese. Tutto ciò che le abilità delle inglesi sono in grado di mettere in campo è già stato sperimentato. Ho tre care amiche che una dopo l'altra hanno spasimato per lui e la pena che si sono date loro, le loro madri, donne molto intelligenti, la mia cara zia e io stessa per spingerlo al matrimonio con ragionamenti, allettamenti o raggiri. È da non credersi. Come pretendente è il peggiore che si possa immaginare. Se le tue Miss Bertram non vogliono trovarsi con il cuore infranto, faranno bene a tenersi alla larga da Henry. Mio caro fratello, non posso credere a una cosa del genere. No, so bene che sei troppo buona. Sarai più benevola di Mary. Metterai in conto i dubbi della gioventù e dell'inesperienza. Io sono cauto per natura e non mi va di mettere in gioco affrettatamente la mia serenità. Nessuno può avere un'idea più elevata di me dello stato matrimoniale. Considero la benedizione di una moglie esattamente come la definisce il poeta in quel verso pieno di discrezione: ultimo dono e migliore del cielo. Ecco, Mrs. Grant, fai caso a come si sofferma su una sola parola e dà un'occhiata a quel suo sorriso. Ti assicuro che è un uomo assolutamente detestabile. Le lezioni dell'ammiraglio lo hanno rovinato del tutto. Io do scarsissimo peso, disse Mrs. Grant, a tutto ciò che i giovani possono affermare sull'argomento del matrimonio. Se dichiarano una scarsa inclinazione a esso, ne deduco soltanto che non hanno ancora incontrato la persona giusta. Ridendo, il dottor Grant si complimentò con Miss Crawford perché non provava anche lei quella scarsa inclinazione. «Oh sì, non me ne vergogno affatto. Vorrei che tutti si sposassero, potendolo fare come si deve. Non mi piace vedere quelli che si buttano via, ma ognuno dovrebbe sposarsi appena può farlo nel modo più vantaggioso».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo in sol minore, opera quinta, numero 5. Adagio, vivace adagio. Adagio, vivace, giga allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Nofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo. Enrico Nofri, direzione.